Era un caldo mese di luglio del lontano 1990. In radio, ricordo altresì molto bene, arrivò questo vinile, famoso test pressing, con questo motivo del progetto tedesco LUPO. Brano che ad oggi gode storicamente di una critica eccellente, un classico intramontabile della prima ondata di house music europea.

di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia ad una bambina di appena 17 mesi. Siamo in provincia di Caserta, a Castel Volturno. Questo è l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari del litorale Domizio. A portare il caso all'attenzione pubblica è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale e al messaggio inviato tramite Instagram. Nel messaggio il

Dalla famiglia il costo aggiuntivo sarebbe stato richiesto esclusivamente per l'accesso della bambina, nonostante il nucleo familiare avesse già pagato la postazione composta da due lettini e un ombrellone. A corredo della denuncia è stato pubblicato anche lo scontrino fiscale.

30-33 euro con un addebito aggiuntivo di 3 euro riconducibile all'ingresso della piccola. L'episodio ha rapidamente acceso il confronto sui social, dove numerosi utenti hanno espresso perplessità sulla richiesta economica, soprattutto considerata anche l'età della bambina. La vicenda riporta al centro dell'attenzione anche la normativa della regione Campania in materia di stabilimenti balneari. Leggo testualmente: la legge regionale del 10 maggio 2012, numero 10, che disciplina il settore, stabilisce infatti che i concessionari degli stabilimenti devono garantire l'accesso gratuito ai minori di 12 anni accompagnati da un adulto. E proprio questo aspetto è stato evidenziato da Borrelli, che chiede di fare chiarezza sull'accaduto e di verificare se il supplemento applicato sia conforme a quanto stabilito dalla legge. Ad ogni modo, e ormai ognuno fa quello che vuole, specialmente questo concetto rientra tra quelli che gestiscono i vari lidi sparsi di qua e di là un po' su tutto il territorio nazionale. Però alla fine dei conti tutte queste polemiche dopo, nel senso che tu vai al mare, ti chiedono di pagare 3 euro per la bambina, ma a quel punto se non ti sta bene te ne vai. Invece che cosa accade? Pagano e magari non si lamentano con l'esercente, poi pubblicano lo scontrino sui social e cominciano a fare le polemiche del caso, nel senso che se a me una cosa non sta bene, non pago e cambio posto, ma se paghi, accetti le condizioni e poi che cosa fai?

Junior Jack, e questo era il suo progetto parallelo Room 5, che all'epoca ricevette anche delle critiche sostanzialmente positive, no? Lodato anche per la sua capacità di far ballare, magari anche attraverso il

posto, quindi lui manteneva vivo l'interesse del pubblico dei club. Room 5 insieme all'ennesimo campionamento all'epoca di Oliver Cheatham con Music and You nell'appuntamento di oggi.

alla stazione di Guastalla, provincia di Reggio Emilia, lo prende e lo consegna in caserma. Un gesto sicuramente apprezzabile che sembra l'epilogo di una storia a lieto fine, se non fosse che prima di andare dai carabinieri l'uomo aveva utilizzato la carta del legittimo proprietario per togliersi qualche sfizio.

luglio, l'uomo senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l'accusa di indebito uso di carta di credito dopo aver trovato il portafogli di un giovane. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma nella cittadina reggiana

proprietario lo hanno contattato telefonicamente. Il ragazzo ha riferito di essersi accorto da poco dello smarrimento e di avere ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti non autorizzati. Si è quindi recato in caserma per sporgere denuncia. I carabinieri poi si sono recati nel locale indicato, dove le immagini delle videocamere di sorveglianza insieme alle testimonianze del personale

0: 15 e 3 minuti.
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su Radio Villa.

0: Con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

celebre DJ producer Eddie Perez, ed era una traccia che rappresentava appieno il suono caldo, spirituale e profondamente radicato nel gospel che ha caratterizzato la scena house della costa orientale degli Stati Uniti durante la metà degli anni 90. Anche questa traccia poi poggiava su una linea di basso rotonda, pulsante, tipico stile garage, con un sound incalzante e non aggressivo. I Love You Forever, Calvin Rock nell'appuntamento di oggi, tanto per ripartire in questa nostra seconda ora insieme, le 15:37, nell'appuntamento di domenica 5 luglio 2026, nell'Osurace da questa parte dei microfoni. Attenzione, perché tra non molto parleremo

due settimane, anzi qualcosina in meno, e scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing intanto fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che rimane da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. Al momento gli obblighi di casco in vigore da 2 anni e quello del targhino, scattato a maggio 2026, appaiono una chimera. Per il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso, basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. Leggo testualmente: a Milano, come in tutte le città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età. Allo stesso modo viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero. Nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con 2 persone a bordo. Questo perché, sempre secondo Melluso, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto

pagare il pedone coperto nello stesso modo, solo noi paghiamo di più, continua l'associazione delle imprese del settore. Allo sharing non serve, ma non ci siamo lamentati perché comunque riteniamo sia importante il tracciamento, nonostante sia strappata

tutto, la targa fisica ci dice meno di quello che già sappiamo. Il mezzo in sharing è tutti gli effetti un mezzo diverso da quello privato, paragonabile a una e-bike che di fatti non ha l'obbligo del casco. Nel Regno Unito, dove su strada gira solamente lo sharing, il casco non è obbligatorio, l'obbligo uniforme colpisce l'uso occasionale, cioè la ragione stessa del servizio, e non tocca il privato truccato che va a 40 km orari. Infine, gli operatori lamentano anche un aggravio dei costi non irrilevante. 3 obblighi in 2 mesi, un portale pubblico che non funzionava, assicurazioni che hanno chiesto la proroga perché non erano pronte loro. Nessun business regge una regolazione scritta contro un settore. Se ci costringono a chiudere per aumenti di costi e regole, in strada rimangono solamente i mezzi che nessuno controlla. E poi le multe. E anche perché poi dal 17 maggio sono state fatte pochissime multe. Allora, io aggiungo che oltre all'assicurazione obbligatoria, che scatta tra 12 giorni, dovrebbe essere obbligatorio anche un patentino per far sì che i ragazzi che guidano questi mezzi conoscano almeno i cartelli stradali, perché io li vedo sprecciare ovunque senza il minimo decoro, senza il minimo rispetto per gli altri, e poi magari accade che se li investi è colpa tua. Quindi obblighi, ed è giusto così, però i controlli dove sono? Tante volte mi capita anche di vedere dei ragazzi girare in monopattino in 3 senza casco e targa e non li fermano neanche.

Bausa, Lose Myself, altra novità che vi abbiamo regalato, e una traccia estiva dal taglio molto molto funkeggiante. E poi questo trio norvegese sono davvero molto molto capaci nel mettere a fuoco un sound fresco e ritmato, perfetto per la stagione calda. C'è una bella fusione di generi che caratterizza questo motivo, e all'interno della traccia convivono elementi pop, jazz, funky, dance, dando vita a quello che

sulle autostrade italiane nei prossimi giorni, temperature da capo sopra i 35 gradi. Ah, ma io vorrei chiedere davvero a tutta quella gente che ama questo caldo.

giorno continuano a prenderci per i fondelli, parlando di un calo della disoccupazione, parlando di quest'Italia che da capo quasi quasi è diventata la locomotiva d'Europa. Sì, certo, come no. Continuiamo. Kleptomaniacs dal 2002. Express. State con noi anche oggi insieme fino alle ore 20.

quindi la regola qual è? Le vacanze non si toccano e pazienza se per farle, nonostante i rincari, sarà necessario, che ne so, aprire l'ennesimo prestito. Infatti leggevo che saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026, e tra questi non mancano le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di ricorrere a un bel finanziamento. Prendi e porta a casa. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio all'istituto di ricerca EMG, nei primi 5 mesi del 2026, proprio per le vacanze, sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo, così come si legge nell'analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto all'anno scorso, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni di euro. Il costo di un viaggio si conferma non trascurabile. Secondo l'indagine, gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest'anno spenderanno, solo per alloggi e trasporto, 939 euro a testa in media, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. I prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una discreta rilevanza in Italia e ormai rappresentano oltre l'1% delle richieste totali di prestiti personali. Basti pensare che la quota di questi prestiti è salita dal 42% dal 2019 ad oggi. Secondo i dati emersi dall'indagine, chi nei primi 5 mesi del 2026 si è rivolto a una società di credito per un prestito personale da destinare alle spese di viaggio ha puntato ad ottenere in media 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili del valore di 132 euro. Guardando al profilo dei richiedenti, emerge che questa tipologia di finanziamento è molto diffusa tra i giovani. Se in generale chi si rivolge ad una società di credito in Italia in media ha più di 46 anni, quando si tratta di prestiti per le vacanze l'età dei richiedenti scende a 38 anni, un valore su cui hanno un ruolo determinante la fascia con età compresa tra 25 e 30 anni, ai quali fa capo più del 20% della domanda di prestiti per viaggi. Un dato che si spiega anche con il fatto che sovente si ricorre ad un finanziamento di questo tipo per viaggi di nozze o simili. A presentare richiesta è stato, nel 69% dei casi, un uomo che ha puntato ad ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Un dato che va letto anche alla luce dello stipendio medio di

Quindi, amici, se le famiglie arrivano al punto di richiedere un prestito per riuscire ad andare in ferie dopo un anno di lavoro, vuol dire, miei cari, che in Italia siamo messi male, vuol dire che più di qualcosa non funziona. Quindi stacchi la spina dopo che hai lavorato tutto l'anno, poi facendo i conti con le briciole se restano, ma è un tuo diritto. Hai voglia qui che uno spera che le cose possano cambiare, che gli stipendi devono aumentare, che il caro vita deve calare. Ad ogni modo, tutti hanno diritto ad una vacanza. Poi è chiaro che comunque ognuno fa come meglio crede. E il problema poi è un altro, nel senso che siamo sempre più poveri, siamo degli schiavi che devono solamente continuare a vivere, anzi a sopravvivere. E comunque alla fine dei conti,

davvero molto molto bella questa traccia che andò molto bene in Europa in quel periodo. Un quarto alle ore 16, intanto un bacione grande alla zia Sonia che si è appena collegata, grazie, ben ritrovata, buon pomeriggio, la nostra ascoltatrice ultra fedele. Continuate ancora a mandare i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. Poi saluto anche Samantha che ha mandato un simpatico WhatsApp dalla Puglia e che sta ascoltando

tutti, perché c'è una recente ricerca e a quanto pare il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia in base a diversi fattori. Ne parleremo tra poco. Intanto un'altra novità. Day Another, insieme alla voce di Eddie, per questa canzone che si intitola Like It.

con almeno 1000 partecipanti per ciascun paese. I risultati ci restituiscono una foto eterogenea. Se l'Italia è al primo posto per numero di persone più attive al mattino, si dichiara così il 52% del campione, seguita da Danimarca

nel settore dei servizi mostrano la più alta presenza di persone produttive nella seconda parte della giornata. In testa ci sono gli impieghi nel settore dell'arte, nel 52% dei casi, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi, dove i turni e le attività sono distribuiti su tutta la giornata, anche durante la sera e la notte. La ricerca evidenzia che, nonostante l'eterogeneità di lavori e orari, in tutti i gruppi analizzati le persone più

produttive alla sera. Chi rende meglio nella seconda parte della giornata, infatti, raramente supera il 20% della popolazione. Ad ogni modo, la flessibilità nelle scadenze e nella distribuzione

ricerca secondo la quale le persone sono più produttive in base a diversi fattori: età, professione, stili di vita, cultura. Quindi abbiamo capito che chi per mestiere si occupa di cultura tende a produrre di più nelle ore serali. Il resto invece dichiara di essere più produttivo al mattino, specialmente gli italiani. Gli italiani preferiscono lavorare al mattino, e lo credo, no? Siamo mattinieri perché magari ci sono anche i mezzi pubblici, e con i mezzi pubblici che abbiamo, se devi fare 30 km

0: Afro Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
1: Lo hanno definito il funari dell'etere.
2: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
1: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.
3: Tutto per me. Wow.
4: Ce l'ho qui la brioche.
5: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
6: Soca!
7: Beh vabbè, adoro.
8: Scrivimelo! E sopraffazione. Ricatto. Potere e sopraffazione. Sopraffazione.

anche Whitney Houston. I Want You con Narada Michael Walden, 16 quasi e 10 minuti, siamo ripartiti e volevo soffermarmi un po' con voi con il concerto di ieri di Ultimo, no? Quindi questo concerto atteso, sognato, preparato per diversi anni, qualcosa che è diventato realtà in una calda sera d'estate romana. Il cantautore giovane Ultimo ha scritto

50.000 spettatori paganti, un numero, ripeto, che ha superato persino il celebre Modena Park di Vasco Rossi del 2017, fermo a 225.000 presenze. Ma dietro l'aspetto puramente musicale ed emotivo della serata è chiaro che c'è anche sicuramente il dato che sta facendo discutere, cioè quello economico, e molti si sono chiesti quanto ha incassato realmente Ultimo da questo mega evento.

puoi dargli torto. Il cantautore romano arrivato sul palco in elicottero con il suo look iconico fatto di cappellino e canotta bianca ha radunato a Tor Vergata una folla mai vista prima per un singolo evento musicale nel nostro paese. Le ultime file del pubblico si trovavano a centinaia di metri dal palco, a semplice testimonianza delle dimensioni straordinarie di quella notte, di questa notte ribattezzata il giorno che aspettavo come il titolo del suo ultimo lavoro. E il palco stesso è stato costruito per l'occasione con misure monumentali.

garantire che tutti i 250.000 presenti potessero vivere l'esperienza al meglio, sono state predisposte 38 linee audio e 18 maxi schermi distribuiti lungo l'intera area dell'evento. E allora, parlando di numeri, andando diciamo così al cuore della domanda che in molti

euro, una cifra calcolata sulla base di un prezzo medio di 65 euro a biglietto, moltiplicato per le 250.000 persone che hanno affollato l'area universitaria di Tor Vergata, e fatevi i conti, va, un risultato che da solo basterebbe a collocare l'evento tra i concerti più remunerativi mai organizzati in Italia, ma che chiaramente

tutto la cifra cresce in modo esponenziale, perché secondo le stime l'indotto complessivo generato dal concerto di Ultimo sfiora i 90 milioni di euro, un valore che tiene conto non solo dell'incasso della biglietteria ma anche di tutto quello che ruota attorno a un evento di tale portata: pernottamenti in hotel, B&B, trasporti, ristorazione, merchandising e consumi legati al turismo generato dalla serata. Quindi un bel momento per l'economia della capitale, capace di trasformare un concerto in un volano per l'intero indotto turistico e commerciale della città. Abbiamo detto già che Ultimo ha superato Vasco Rossi, e quindi Ultimo, amici, che stabilisce il record del concerto italiano con più spettatori paganti della storia, superando Vasco con 250.000 biglietti staccati. Noi siamo contenti, per carità, perché comunque il ragazzo scrive bene, ci sono certe canzoni che comunque sono importanti. L'unica cosa, e lo dico anche da una vita, l'unica cosa che mi ha sempre creato perplessità è che il 95% delle canzoni di Ultimo hanno la stessa struttura: prima parte cantata, seconda parte gridata. Ad ogni modo, ai suoi fan questa cosa piace e va bene così. Sinceramente io alla terza canzone con lo stesso andamento mi annoio e quindi cambierei subito canale.

ragione, ha ragione. Poi devo dire che la parte affidata a Nino D'Angelo sicuramente è quella più bella dell'intera canzone, se così possiamo definirla. Sta robetta qui, via la costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, novità italiana delle ultime ore, che poi non è una critica.

canzone gioca sul contrasto tra l'estate da sogno idealizzata sui social e la realtà di chi rimane bloccato nell'afa delle grandi città. E quindi poi alla fine il fulcro del brano è proprio affidato in questo caso a Nino D'Angelo con la frase simbolo, no? A costiera amalfitana non te la può portare a Milano. E così, no? Quindi evidenziando l'illusione di chi cerca di ricreare un'atmosfera da cartolina in contesti urbani inadatti come l'idroscalo di Milano. Un bel terzetto, Fabio Rovazzi, Arisa e il grande Nino D'Angelo nell'appuntamento di oggi alle 16:18 minuti, una manciata di secondi. Noi andiamo avanti. Questa è la nuovissima di Jane. Si chiama proprio

Beat with the Beat con la nuova canzone di Jane, la cantautrice francese multiplatino conosciuta per il successo globale Makeba, che vanta oltre 700 milioni di stream, oltre 80 miliardi di visualizzazioni, oltre 25 milioni di creazioni su TikTok, certificazioni in più di 19 paesi. E insomma, con questa sua nuova canzone Jane segna un forte

0: Dia, toccata all'allevatore condannato a pagare 84.000 euro. Ne parliamo tra poco.
1: Gold Music Box, un salto nel passato.

l'intero disco, l'ultimo disco in ordine di tempo per Lucio Battisti, il compianto Lucio Battisti. Nel 1994 pubblicò il disco Hegel, ripeto, l'ultimo in assoluto di Lucio Battisti, che all'epoca veniva celebrato per la

Dunque, notizia un po' particolare. Ha colpito una pecora in strada mentre era alla guida della sua moto, ha chiesto quasi 200.000 euro di risarcimento e ora avrebbe vinto la causa. E quanto accaduto a Cingoli, siamo nelle Marche, dove la Corte d'Appello locale ha riconosciuto la responsabilità del proprietario dell'animale al 60% e lo ha condannato a versare al motociclista 84.000 euro.

proprietario dell'animale il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che il veloce movimento della pecora in strada gli aveva impedito di evitare lo scontro. Il motociclista avrebbe quindi contestato al proprietario dell'ovino la sua mancata vigilanza sul gregge. Il caso è poi finito in tribunale. In un primo grado il giudice aveva respinto la richiesta di risarcimento da parte del motociclista, contestandogli una sorta di guida imprudente, circostanza motivata tramite l'assenza di frenata e di manovra di emergenza da parte sua, elementi tali da fare superare anche la presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale. Il tutto però si è ora ribaltato alla Corte d'Appello. Il motociclista ha fatto ricorso e ha portato una serie di elementi che, secondo il suo parere, non erano stati ben valutati dal giudice di primo grado. Tra questi, per esempio, i verbali dei carabinieri e il fatto che i militari avessero sanzionato amministrativamente il padrone. Da qui la Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità dell'allevatore per il 60%, condannandolo a pagare 85.000 euro circa di risarcimento al motociclista. Beh, è chiaro che comunque sono circostanze queste molto molto molto particolari.

visibilità per permettere l'arresto di fronte a un ostacolo il più delle volte imprevedibile. Ad ogni modo non siamo magari in grado di poter esternare un giudizio che sia sostanzialmente cristallizzato nel tempo in quella che potrebbe essere la sua valenza, la sua veridicità. È chiaro che ogni

combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

All My Lifetime, canzone che poi fu ripresa 8 anni dopo, nel 1992, dalla grande Chaka Khan. Questa è l'originalissima, un brano molto raro appartenente all'electro-funk per questo progetto tedesco Krypton. Traccia molto apprezzata dai collezionisti di synth-pop, synth-funky degli anni 80, anche se all'epoca non ebbe un grande riscontro nelle classifiche mainstream, come dico.

ritmica molto molto nitida, tipico il tutto della musica da club europea della seconda metà degli anni 80, con questa bella voce solista carica di emozione venata anche di quel pizzico di malinconia, anche perché comunque si

i minuti nell'appuntamento di oggi. Le migliori città d'arte europee senza overtourism. Verona è la rappresentante italiana in una selezione dedicata a queste destinazioni. Il famoso giornale Il Guardian ha inserito anche Verona, indicandola come la rappresentante italiana. Il quotidiano sottolinea che la città, spesso messa in secondo piano da Venezia, offre molto più del legame con Romeo e Giulietta. Tra i luoghi segnalati ci sono Palazzo Maffei, oggi Galleria d'Arte, la Galleria d'Arte Moderna Achilleforti e il Museo di Castalvecchio con opere del Tintoretto, Bellini e Rubens. Allo stesso modo compare Zurigo, nota per la finanza ma anche per il Kunsthaus, questo grande museo d'arte svizzero, mentre l'area ospita la Zurich Gallery Mile. E chiaramente anche qui, insomma, ci sono diverse opere esposte e tutti quanti, diciamo così, capolavori. Inoltre in questa classifica

opere curate da Renzo Piano, famoso Renzo Piano. Quindi le città d'arte, come vedete, europee sono meno esposte all'overtourism e catalizzano l'attenzione, sicuramente anche per merito di una offerta culturale di alto livello, e chiaramente tutto questo è sempre più lontano dalle folle turistiche, per fortuna.

dato una rinfrescata all'America. Gianna Nannini ha ricantato una sua storica canzone del 1979 insieme a Marrakesh, anche perché si è squagliato il sogno americano. Come dice la stessa cantautrice toscana, America uno dei suoi più grandi successi. Nuova versione rivista, ricorretta, rimasterizzata, riconfezionata, attualizzata a quattro mani con Dardust e ad affiancare proprio la rocker senese Marrakesh. Visto e considerato

vino senza peli sulla lingua, quindi i due sono entrati subito in sincrasia mentale, chiaramente parlo di Marracash e Gianna Nannini, proprio per queste loro caratteristiche. 16:53 minuti, attenzione perché tra poco parlo

davvero molto molto bella la nuovissima dei Kasabian, Super Power, canzone che anticipa l'uscita del nuovo disco da studio, uscita prevista per il 4 settembre 2026, per questa canzone scritta e prodotta da Serge Pizzorno insieme al coproduttore Mark Ralph, con la caratteristica energia rock della band e una sensibilità pop, una spiccata influenza sonora funky, magari anche ispirata, secondo me,

l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Spagna e Francia e una tariffa media più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'ufficio di statistica del Ministero del Turismo. In particolare, i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto.

Se in effetti qui bisogna vedere dove sta la verità, perché a sentire gli operatori, i ristoratori, gli albergatori, c'è sempre crisi, e se tu senti loro si lamentano reiteratamente, dicono di essere sempre e comunque in perdita, va? Mentre a leggere e commentare questi dati, a quanto pare saremmo di fronte a un settore sano dal punto di vista proprio legato a questi numeri. Mentre se parliamo

0: non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Beh, vabbè, adoro!
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su

ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

Schiff, tra i pionieri nell'introduzione di drum machine e diverse, diciamo così, apparecchiature denominate sequencer all'epoca, in quello che era il genere R&B e, diciamo così, comunque

magari il rischio di trovarci davanti a qualcosa di nostalgico e patetico era molto molto alto dopo diversi deliri musicali degli anni passati. Comunque la stessa Madonna ha capito che

Price, che oltre al primo capitolo aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il 2024, e magari forse quel viaggio immenso nei ricordi fatto sui palchi le ha fatto scattare qualcosa in testa. Quindi la pista non è solamente lo sfogo per vendere qualcosina, ma una sorta di confessionale vero e proprio. Quindi il disco dura 64 minuti senza un attimo di pausa, quasi quasi mixato come se fosse un DJ set vero e proprio, perché qui c'è un po' di tutto, no? C'è la house di Chicago, la techno di Detroit, tutta roba underground che comunque Madonna must

con la voce di Madonna un po' sepolta sotto tanti filtri digitali. Si capisce ben poco, però insomma alla fine va bene lo stesso. È il classico riempitivo o riempipista, che dir si voglia. Amici, secondo alcuni studi dedicati al rapporto con l'intelligenza artificiale di operatori sanitari e ingegneri informatici, si è visto che una volta resisi conto che l'intelligenza artificiale riusciva ad eseguire alla perfezione esami endoscopici, scovando un adenoma nel 28% delle colonscopie, i professionisti del settore hanno cominciato a usare l'intelligenza artificiale sempre di più, peggiorando le loro mansioni se svolte senza supporto della stessa intelligenza artificiale. Stessa cosa per quanto riguarda le competenze degli informatici. I ricercatori dell'azienda di intelligenza artificiale di San Francisco in California hanno condotto uno studio chiedendo a 52 ingegneri del software di fare un'attività di programmazione di base. Potevano chiedere aiuto ad internet e all'intelligenza artificiale e alla fine completare un quiz su quanto avevano imparato da quella esperienza. Le risposte peggiori ai quiz sono state di chi ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale, con un punteggio medio del 50% nel gruppo che ha usato l'intelligenza artificiale e del 67% nel gruppo che non l'ha consultata. Inoltre, i sistemi di GPS, secondo uno studio di una università del Queensland, avrebbero diminuito la nostra capacità di orientamento.

Però il pericolo, no? Che è già realtà, è che così facendo sostituisca tutti noi, soprattutto nel mondo del lavoro. Quindi un uso smodato, esacerbato e davvero rischiosissimo. Ad ogni modo io preferisco sempre

Stretto di Messina, poi le nostre web radio collegate, rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata, ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di .radioveneto.altrevista.org, Radio Fabuon.

Come fai a non divertirti con un pezzo così bello, foriero di buon umore? Sound minimale, potente, tipico del 1983, secondo me invecchiato benissimo, anzi sotto certi aspetti più affascinante rispetto all'epoca della sua uscita, con queste belle trame sonore variegate, estremamente ballabili. Yin Deep, Buffalo Bill, formazione tedesca che all'epoca si distingueva dagli altri gruppi per i loro testi umoristici e si destreggiavano alla grande tra battute e doppi sensi legati all'immaginario del rodeo e dei cowboy.

39 i minuti. Allora, parlavamo di dichiarazioni d'amore, in primis come non citare la dichiarazione d'amore che in questa settimana, insomma, ha trovato posto un po' su tutti i vari portali di informazione seri e non. Due persone, un uomo e una donna vestiti di nero con il volto coperto, che si sono arrampicati sulla cima dell'Empire State Building e hanno steso uno striscione.

posta di nozze. Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Questo il messaggio scritto sullo striscione, e dopo averlo esposto la coppia ha cominciato la discesa, e una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. I due poi si sono abbracciati e baciati. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo alto oltre 440 metri. Un elicottero della polizia di New York è intervenuto sul posto, ha seguito la discesa.

scelta, sì, in parte secondo me combinata, per nulla una sorpresa. Ecco, magari un comune desiderio assecondato, di certo non autorizzato. Chissà, magari un domani sarà anche contravvenzionato, chi lo sa. Poi, a proposito di dichiarazioni un po' particolari, vi racconto quest'altra cosa. Era stata una giornata indimenticabile nella vita di questa donna di nome Georgina, che aveva ricevuto la più romantica delle proposte di matrimonio dal suo compagno durante un'escursione tra il lago di Sorapis e il rifugio Vandelli nel Bellunese. L'emozione e la cornice straordinaria

grave perdita affettiva prima di tutto, denunciata dalla turista in un appello accorato social pubblicato su alcuni gruppi Facebook dedicati agli escursionisti e agli amanti delle Dolomiti. Leggo testualmente: sarebbe un miracolo se la macchinetta venisse ritrovata e mi venisse restituita, scritto Georgina, che è pronta anche a sostenere le spese di spedizione qualora fosse necessario. E si tratta di una Panasonic Lumix TZ100 che potrebbe essere stata smarrita nei pressi del lago oppure al rifugio, dove la giovane racconta di avere pernottato nella notte del 29 giugno scorso insieme al compagno. In chiusura del suo messaggio, la sposa futura invita gli altri utenti a condividere l'appello in tutti i gruppi e le pagine dedicate alle Dolomiti o con chiunque possa avere percorso quel tratto di sentiero negli stessi giorni. E così si spera che la richiesta possa raggiungere proprio chi potrebbe aver trovato la fotocamera, permettendo così ai due piccioncini britannici di recuperare i ricordi del giorno del loro fidanzamento. Vabbè, e secondo me l'ha persa lei, perché se l'avesse persa lui, io penso che lui avrebbe fatto una fine a dir poco becera. E secondo me lui si è salvato, non ci sono prove.

pietra miliare del genere Eurodisco delle origini. Ripeto, siamo nel 1974 con un brano che ha venduto quasi 1,5 milioni di copie solamente in Francia, oltre 3 milioni in tutto il mondo, dominando anche le classifiche all'epoca.

Libano e anche in Italia. 5 minuti e saranno le ore 18. Amici miei, Alfonso Signorini è riapparso in pubblico all'Arena di Verona per firmare la regia dell'opera La Bohème, interrompendo il silenzio seguito allo scandalo delle chat intime sollevato da Fabrizio Corona. Il giornalista chiaramente ha respinto le accuse, difendendosi dai risvolti omofobi della gogna mediatica, confermando il suo definitivo allontanamento dal mondo della televisione, ma guarda un po', per dedicarsi interamente alla musica e al teatro. Quindi Signorini ha interrotto questo lungo silenzio che ha fatto seguito al caso Corona e alla tempesta giudiziaria e mediatica scaturita dalla pubblicazione online di alcune chat intime a sfondo sessuale,

l'accoglienza ricevuta da Mimi, coristi e maestranze ha segnato il riscatto del giornalista. Io davvero non ho parole. Dice: signorini, mi sono trovato davanti centinaia di persone che mi hanno accolto con un applauso interminabile. Sì, sì, facciamogli anche una statua, no? L'intera vicenda ha travolto l'ex direttore di Chi, allontanandosi dai palinsesti Mediaset dopo aver querelato Fabrizio Corona. Se da un lato il conduttore ha dovuto affrontare le pesanti accuse giudiziarie avanzate dall'ex GFino Antonio Medugno, che lo ha denunciato per violenza sessuale e tentata estorsione, dall'altro l'opinione pubblica lo ha sottoposto a un attacco violentissimo. Signorini ha spiegato di essere sopravvissuto isolandosi in una bolla protettiva per merito della fede e del compagno. C'è stata, dice, una omofobia mostruosa. Ho avuto il bisogno di impedire che qualcuno mi facesse sentire sporco per una cosa della quale non mi devo assolutamente vergognare. Ma cosa beve, signorini? Cioè, amici miei, le chat le abbiamo viste tutte, i filmati li abbiamo visti tutti, ma di che cosa sta parlando questo qui? Nonostante l'allontanamento della conduzione del reality, oggi in mano a Ilary Blasi, signorini ha chiarito che l'addio alla direzione del settimanale era già programmato da mesi. Ma chi ci crede? Alla prima dello spettacolo all'Arena di Verona erano presenti a sostenerlo anche diversi ex concorrenti del programma, anvedi. E signorini ha ribadito: se potessi tornare indietro rifarei tutto, non ho fatto nulla di cui vergognarmi. Sì, sì, sicuramente, ma sotto questo aspetto potremmo essere anche d'accordo, visto che gli amichetti erano anche consenzienti, no? Cioè Medugno, prima di arrivare a denunciarlo, ci stava, magari non sarebbe andato a letto, chiaramente non c'è andato, non sarebbe andato a letto con signorini, ma lo scopo era quello.

punto di vista, davvero io rimango allibito, perché comunque le dinamiche del reality show sono chiare. Corona le ha palesate tutte quante, no? Le logiche di selezione dei concorrenti, i rapporti di forza tra questi imbecilli, questi aspiranti VIP e le figure di potere all'interno dei programmi TV, figure di potere rappresentate appunto da questo signore qui, da Alfonso Signorini, da Maria De Filippi. E quindi alla fine dei conti Corona, che di per sé è un personaggio divisivo, perché una parte ha sostenuto le denunce di Medugno, altri hanno criticato il metodo mediatico usato dallo stesso Corona, comunque le cose sono vere, le abbiamo viste e la gente ha anche applaudito Alfonso Signorini. Cioè, ma cosa vi devo dire? Che questa è l'Italia alla fine dei conti. Mamma mia, il sistema di potere legato ai provini televisivi, così è se vi pare. E non mi stupirei magari se tra qualche anno Signorini tornasse tranquillamente in televisione come se nulla fosse, perché è così, no? Il sistema Mediaset, il sistema Italia, che schifo.

5 luglio 2026. Attenzione perché tra poco, ma come si esagera negli epiteti? Turisti cafoni, bivacchi nei parcheggi davanti al mare, a Chioggia sottomarina, dormono in auto o in tenda negli stalli a pagamento. Vabbè, ne parliamo.

cani antidroga di Emma e Fabri Fibra, io i cani li manderei a chi si esprime in un certo modo. Sembra essere diventata, leggo testualmente, un'abitudine per alcuni turisti che giungono a Sottomarina, siamo in provincia di Venezia, per cercare un posto per dormire non negli alberghi,

qualche settimana in concomitanza con l'inizio della stagione balneare. A dirlo sono i residenti, che manifestano preoccupazione per i bivacchi all'aperto che trovano posto nei parcheggi a strisce blu e quindi a pagamento, collocati in aree più o meno centrali

alcune macchine parcheggiate, alle quali erano affiancate piccole tende, materassini e sacchi a pelo. Alcune persone, coppie e famiglie con bambini stavano dormendo, altre si stavano risvegliando. Altre persone stavano dormendo dentro macchine a cui erano stati oscurati parabrezza e finestrini con lenzuola o telimare. La scena non era passata inosservata, ma non appena era sorto il sole le strutture si erano dileguate e molte macchine già ripartite. La stessa situazione poi si è ripetuta la notte scorsa.

epicentro l'hotel Capo Est, dove alcuni gruppi di persone stavano bivaccando tra le sterpaglie nel buio più totale. Sono intervenute una pattuglia della polizia locale, una dei carabinieri, che hanno provveduto a identificare le persone che stavano bivaccando. La situazione al parcheggio Boemia era però ancora peggiore: a dormire dentro le macchine, le tende, sopra i materassini e dentro i sacchi a pelo c'erano molte più persone rispetto alle ultime segnalazioni. Il parcheggio sta diventando troppo piccolo per tutta la gente che ci viene a dormire, ha detto chi ha avuto modo di vedere il numero di presenti. Una situazione che si teme possa sfuggire al controllo e che possa diventare ingestibile.

l'introduzione di un ticket d'ingresso per i non residenti che accedono con i loro automezzi, anche mediante sistemi di controlli elettronici come Telepass, misura già adottata in diverse realtà internazionali. Ma alla fine io dico questo: se gli esercenti, no, proponessero, diciamo così, un po' più di accessibilità con prezzi tra virgolette più umani, no? Forse tutto questo non avrebbe senso di esistere, perché ormai la gente, la massa, non c'ha più un soldo e quindi alla fine dei conti si deve arrabattare come può. Poi tutta sta gente, se si comporta bene, non sporca, alla fine dei conti sono cose che abbiamo fatto anche noi tanti e tanti anni fa, no? Anche noi magari quando eravamo un po' più giovincelli, per fare un weekend diverso dal solito dormivamo in macchina. Ma chi di voi non lo ha fatto, cari signori bacchettoni dei miei cionfoli? Lo facevamo anche noi da ragazzi, a volte si dormiva in spiaggia sul lettino per poi rimetterlo al posto prima che arrivasse, che ne so, il guardiano di turno e quant'altro. Oggi invece siamo pronti a puntare il dito su tutti. Ma ripeto, chi non si può permettere alberghi e ristoranti di lusso si deve arrangiare o no?

Roberto Tozzi era 30 anni avanti, no? Perché poi la narrazione di questo motivo si dipanava in questo scenario post-apocalittico successivo ad una guerra nucleare, quindi i due protagonisti usavano il loro amore come

anche internazionale. Ricordo molto bene che fu reinterpretata da diversi artisti di fama mondiale. 18 e 25. Parliamo di tale suor Antonina Cataldo e della fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale. Tale suor Cataldo sosteneva di essere in contatto con Dio e si faceva pagare dai fedeli assicurandogli di poterli salvare dall'inferno. Maledetta ignoranza, meglio se in contanti. E quindi la procura di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione indagini. Le due, la prima era la mente e la seconda il braccio, sono accusate di truffa aggravata dall'avere sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli. Ribadisco, maledetta ignoranza. Suor Antonina, secondo l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe ideato il raggiro. Forte dei suoi 88 anni e della sua fama di religiosa, in quanto fondatrice dell'istituto religioso delle sorelle missionarie della misericordia Carini, era in grado di avvicinare fedeli e convincerli a versare denaro in cambio della promessa.

2024 tra Palermo, Carini e Torretta per un totale di 210.000 euro, di cui 177.000 in bigliettoni. La parola al difensore, sentite

Siri, compreso il luogo della missione, che valgono molto di più, non capisco perché debba appropriarsi di 200.000 euro, ha sostenuto l'avvocato Bartolomeo Parrino, difensore della religiosa che con la sua comunità da anni è impegnata ad aiutare giovani mamme, ragazzi in difficoltà ed ex detenuti. La curia si è attivata per prima per chiudere la missione. Non si sfrattano le famiglie, perché sfrattare la missione? Dimostreremo che potrebbe esserci stata superficialità contabile. Ma certamente, dice l'avvocato, nessun raggiro. Oh ragazzi, la cosa più assurda, sapete qual è in questa notizia? È il nome dell'avvocato di difesa, Bartolomeo Parrino, la cui frase, errore contabile, signore e signori, è un capolavoro. E con questo vi dico che tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta per il consueto punto sportivo.

0: si sente Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
3: Eccoci qua, sufficientemente puntuali, 18 e 31 minuti. Giovanni, buonasera, ci sei?
4: Era presente.
3: Eccolo qua. Ogni tanto il cavetto da qualche problema, questo comunque sono discorsi tecnici che poco interessano sicuramente i nostri ascoltatori. Allora, volevo mettere un'altra canzone sinceramente prima del punto sportivo, sai, quella famosa canzone della band degli U che cantano Ten Sharp, o il contrario?
4: No, gli U sono stati fortissimo.
3: Ma roba da mare.
4: Vabbè, ma ormai che vuoi.
3: Roba da
4: mare. Praticamente potete dirla all'inglese: dog and pigs.
3: Ecco.
4: In radio, soprattutto nelle radio nazionali, ci sono dogs and pigs.
3: Esatto.
4: E questa è la verità.
3: Dogs and pigs on the mic.
4: On the mic, quindi ragazzi, teneteveli buoni e cari, che vi devo dire. Purtroppo questa è la situazione. Invece di premiare chi ha una certa cultura musicale, sicuramente una conoscenza dei media, della radio, della TV, insomma, quel che si vuole, si manda in onda gente che non ha A nella voce, talvolta nemmeno la bella presenza, anche se oggi si tende più a utilizzare la radiovisione, e quindi si mandano magari personaggi un po' di bella presenza, ma che non hanno voce, non hanno carisma, non hanno una beneamata nulla di che, e men che meno hanno una cultura musicale di alcun tipo. Quindi poveri noi da questo punto di vista. Anzi, viva, speriamo che i grandi network continuino in questo scialacquamento totale, perché è ovvio che ne traggono vantaggio e beneficio le radio locali,
3: le più
4: perché,
3: piccoline,
4: insomma, almeno
3: certo.
4: Lì è chiaro che ci sono gli appassionati, c'è gente come Nello Surace che da 40 anni che fa questo mestiere, e quindi insomma una baggianata del genere non la sentirete
3: sì,
4: mai.
3: Vabbè, quest'anno festeggio oltre ai miei 50, dai, diciamolo chiaramente, quest'anno festeggio 50 anni e 40 anni di attività radiofonica. Ho cominciato nel lontano 1986, prima mettevo solamente musica, chiaramente, per esigenze anagrafiche, e poi piano piano crescendo ho cominciato ad appropinquarmi al microfono, da lì uno scempio totale, vabbè.
4: No, ma io sono convinto che il Nello Surace che aveva 10 anni sarebbe stato superiore a qualche conduttore di network. Ma
3: di
4: io
3: sicuro
4: vado tranquillo su questo.
3: Ma di sicuro non avrei commesso errori grossolani, perché comunque sapevo benissimo già dal lontano 1991 che You era una canzone dei Ten Sharp.
4: Dei
3: punto
4: Ten
3: e
4: Sharp.
3: Basta. Ecco.
4: Sì, poi fa un one shot, nel senso che è un colpo solo di questo gruppo.
3: Bravo, bravissimo.
4: Si eclissò, però chiaramente. Ma sai cos'è? Poi una volta tu i dischi li prendevi e li maneggiavi, quindi difficilmente avresti sbagliato, confuso il titolo, no? con l'artista. Adesso magari arriva la comunicazione sul monitor, non capiscono di che si tratta, e vabbè, sono file, però dietro quei file c'è tutta una storia. Noi quando andiamo in onda, io e Nello sicuramente, ricordiamo i vinili.
3: Ma assolutamente
4: che abbiamo maneggiato in mano, capisci? Anche 45 giri.
3: Assolutamente, io ricordo, non so se tu hai avuto modo di maneggiare, penso di sì, perché abbiamo cominciato a fare radio, credo, nello stesso periodo. C'erano i famosi 45 giri in edizione jukebox che arrivavano in radio.
4: Bravissimo,
3: i campioni promozionali. I dischi jukebox.
4: Quindi quando vado a sentire i dischi degli anni 80-90, proprio mentalmente vado a quei dischi, quei 45 giri in versione jukebox che erano appunto diffusi nelle radio.
3: Esatto.
4: Adesso lo posso dire, diciamolo, va, magari ci sta ascoltando, così anche contento. Ricordo che ci venivano consegnati e andavo a prenderli proprio l'attuale editore di Radio Mesa, Mario Romeo.
3: Salutiamolo, salutiamolo.
4: Portava lui questi 45 giri jukebox, per noi insomma era la festa, perché c'erano i file, ci portava i dischi nuovi magari dell'estate, e noi insomma
3: ti sentivi padrone del mondo.
4: che vivono il mondo, e lui era un po' come Babbo Natale, insomma. Sono, è una radio che non esiste più, una radio pionieristica, ma era una radio, ragazzi, ve lo posso dire per chi non c'era, bellissima, bellissima.
3: Assolutamente, confermo.
4: Si sudava tutto, c'era la passione per la musica, la passione per la radio.
3: E soprattutto
4: c'era la passione, punto.
3: E soprattutto si faceva la radio in quel periodo, no, a cavallo tra gli anni 70 e 80, per due motivi, semplicemente. La voglia di conquistare l'attenzione delle donne. Eh no, ma perché, scusa, all'epoca o facevi il calciatore, e quali erano i soggetti, esatto, più ambiti? O i calciatori, esatto, o gli speaker DJ. Alla fine
4: DJ,
3: quelli. Non c'era nulla, non c'erano i social, non c'era nessuna forma di comunicazione attuale.
4: Possiamo fermarlo tranquillamente. Però dico, comunque, al di là della prima passione che hai detto, quella per il gentil sesso, c'era poi anche una passione musicale.
3: Assolutamente,
4: per
3: sì.
4: Per lo strumento anche, per il mezzo radiofonico.
3: Assolutamente.
4: Che era comunque un mezzo misterioso, tecnicamente, allora tecnologicamente avanzato, e quindi tutta una serie di cose che negli anni, diciamo così, sono perse. Vabbè, pazienza, beati noi, io questo lo dico, che l'abbiamo vissuto.
3: Eh beh, sicuramente.
4: Per me non ho alcun dubbio che noi possiamo considerarci fortunati da questo punto di vista.
3: Assolutamente.
4: Non solo per questo, secondo me, Nello, però siamo fortunati. Abbiamo anche vissuto un po', forse i nostri genitori più di noi. Anzi, tolgo il forse, un po' anche di un'Italia un po' più benestante e così via.
3: E
4: quindi comunque perlomeno un'infanzia legata a quel modello, l'Abbas, che poi abbiamo visto alla lunga si è dimostrato un po' deleterio. Però in quegli anni, insomma, perlomeno ci dava la possibilità di vivere in un mondo di,
3: ecco,
4: sogni,
3: diciamo che
4: un futuro scintillante.
3: All'epoca magnavano tutti, magnavano loro e magnavamo anche noi.
4: Sì, quello non c'è dubbio, ecco. L'Italia era
3: assolutamente
4: la quinta potenza industriale
3: effettiva,
4: insomma.
3: Effettiva, non sulla carta.
4: Mi piace, oggi abbiamo preso questa, ecco, questa china,
3: sì.
4: Interessante,
3: molto, molto interessante, e abbiamo qualcosa
4: molto di approfondimento.
3: Sì, sì, sì. Calciomercato, lo so che abbiamo poche notizie, no, però dobbiamo parlare.
4: Quindi abbassiamo il livello. Diciamo,
3: sì. Allora, qualche acquisto per la Juve, sì. Qualche acquisto per la Juve, che è sempre sotto la lente di ingrandimento, che non può sforare di qua, non può sforare di là. Guai se sfora, perché altrimenti, mamma mia!
4: È incredibile questa storia,
3: una roba,
4: della lente di ingrandimento sulla Juve.
3: Una roba pazzesca.
4: Anche perché sento nomi e acquisti roboanti altrove, poi non so se effettivamente ci saranno, perché poi qualche dubbio comincia ad averlo. La Juve si deve accontentare di un giovane.
3: Che mi dici di questo? Ecco, che mi dici di questo Ekator? Che mi dici?
4: Ma allora, ragazzi, io mi trovo veramente in imbarazzo.
3: Lo so.
4: Mi trovo in imbarazzo. Perché francamente io posso giudicare Ekator, cioè tu puoi giudicare Ekator.
3: Io ho chiesto a te.
4: Marco Tardelli può giudicare Ekator, cito un paio, Pardo può giudicare Ekator. Possiamo giudicare Ekator come acquisto dell'evento e passare per persone serie che stanno facendo un commento serio? Allora dice, giudichiamo Ekator. Allora, spariamo una cavolata, il nuovo Balotelli.
3: Oh, okay? Mamma mia,
4: ma
3: ragazzi.
4: Per cortesia.
3: Il nuovo Balotelli anche no. Il nuovo Balotelli anche no. Ecco.
4: Ma sai, Balotelli, tutto sommato, nella sua pessima carriera, qualche luce l'ha avuta,
3: sì,
4: però secondo me dovrà accendere la torcia. Però è sempre un discorso. Va bene. Le dico, appunto, non lo so, guarda, potenzialmente ricordo Balotelli e poi si spezza per la sua testa un po' particolare. Niente, Ekator è lì, forse verrà addirittura rivenduto dalla Juve, perché se dovesse riuscire ad acquistare qualcuno di decente là davanti, magari lo dà in prestito a farsi magari le ossa altrove. Il problema è che la Juve non solo non riesce ad acquistare nessuno davanti, ma non riesce soprattutto a vendere nessuno davanti.
3: Sì,
4: perché in questo momento il problema è disparsi di Open Data. E probabilmente verrà comunque messo via con una formula di prestito con diritto di riscatto, nemmeno pare che ci siano un paio di club fra Belgio e Francia che interessati ad Open Da, quindi può anche darsi che la Juve perlomeno si leverà il costoso costo del cartellino, stipendio di Open Da. Per quanto riguarda gli altri da vendere, David non lo vuole nessuno, anche perché ovviamente ha una diciamo così uno stipendio altissimo, 6 milioni annui percepisce dalla Juve, e quindi non vuole nessuno.
3: Ieri,
4: i mondiali sono stati ovviamente una delusione.
3: Ho sentito dei commenti davvero un disastro, la partita di Jonathan David ieri, il peggiore in campo, mamma mia, una roba incredibile.
4: L'ho intravista e da accapponare la pelle.
3: Tanti errori tecnici, gol sbagliati, io non capisco.
4: Ha una puntata di punizione che non ho visto neanche nei campetti di calcetto, quindi è una cosa abominevole. Non so sotto quale effetto di quale sostanza è stato acquistato questo
3: ma
4: giocatore.
3: Giovanni, scusami, ma tu
4: degli algoritmi,
3: lo sapevi meglio di me all'epoca, nel senso che comunque aveva delle ottime referenze sto ragazzo l'anno scorso.
4: Ma gli è andato anche il premio, l'abbiamo detto anche noi, è stato premiato, però ragazzi è completamente fuori come un
3: balcone. Che cosa gli è successo?
4: Non lo so, però non credo comunque sia un giocatore.
3: Sì, magari non sarà mai stato un campione. Comunque avevamo già visto nel corso della stagione con la Juve David sbagliare gol decisamente clamorosi, perdersi negli ultimi 20 metri, un copione che si è ripetuto anche durante questi mondiali, tra l'altro con una squadra che giocava per lui e con la quale ha una media di un gol ogni due partite giocate. Incredibile.
4: Io non ho nulla da aggiungere su David. Forse queste due parole mi rilanciano la speranza che comunque un qualcosa lo possa fare quest'anno, però io molti. Sicuramente nell'ambiente juventino non si è integrato, nonostante tutto sommato Spalletti abbia cercato in tutti i modi di tirarlo su, di incitarlo, di renderlo protagonista del progetto. Detto questo, se non si danno via David Open Da e se alla fine si andrà a prendere, ma non ne ho neanche la certezza, Colomani, la Juventus non può tenere anche Ecato, quindi considerato che dentro c'è anche Milik, insomma, pensa un po', però con Milik pare che vogliano rescindere, quindi staremo a vedere, e quindi alla fine forse neanche rimarrà, capisci?
3: E attenzione Giovanni,
4: però soprattutto
3: sì.
4: Una cosa fondamentale la voglio dire.
3: Sì, vai.
4: La punta centrale richiesta dall'allenatore non è, perché Colomani, anche ammesso, ragazzi, e non concesso, che l'operazione Colomani, che non entusiasma nessuno tra l'altro, venga portata a termine, non è una punta centrale, quindi Spalletti si ritroverebbe ancora una volta con una squadra con le caratteristiche da lui non, con i giocatori da lui non richiesti, quindi poi addirittura di Juventus si parla come di rilanciare Douglas Lewis come regista, insomma praticamente al riciclo. La Juventus oggettivamente adesso, devo dire la verità, da qualche giorno è anche nel mirino di molti tifosi lo stesso Cannavale, del quale non viene riconosciuta
3: la validità del funzionamento. Ha ragione il buon.
4: Quindi questa è una situazione drammatica.
3: Ha ragione il buon Chirico, Giovanni, cioè Chirico sostiene che vinceremo nel 2039 così facendo, c'ha ragione.
4: Marcello Chirico però viene dopo di me, quindi mi dispiace, io l'avevo detto prima, utilizzate un'altra frase.
3: È vero.
4: Mi verrà anche coniata che i tifosi della Juventus devono raggiungere
3: la pace dei sensi, confermo.
4: Perché non avranno. Non c'è nulla, ragazzi, non vediamo nulla. Io spero di sbagliarmi, però
3: ecco,
4: so di essere in ottima compagnia tra i tifosi della Juve.
3: È cambiato il direttore.
4: Sai da cosa?
3: Sì.
4: No, ma sai da che cosa lo capisco? Da De Siervo, che sta presidente della Lega Calcio, che sta chiedendo veementemente al governo misure draconiane, misure più incisive per la lotta al pirateria. Perché? Perché stanno cominciando a farsi i conti e vedono che gli abbonamenti non ci sono, E cosa pensa il buon Desier? Che coloro che non stanno abbonando si stanno buttando sul pezzotto. Ma lui non ha capito che secondo me molti tifosi della Juve, del Milan, secondo me anche del Napoli, il Napoli non lo so, forse vediamo adesso se riesce a attivare un qualche calciomercato, non, neanche i soldi per il pezzotto spenderà, capisci che ti voglio dire?
3: Sì, sì.
4: Quindi questo è il discorso, non lo capiscono, perché se tu ammazzi la Serie A, ammazzi la Juve, ammazzi il Milan e tieni in qualche modo in vita solo una squadra, allora alla fine chiaramente tutto finisce male. Quindi io vedo in questo momento una depressione totale. Ci prova il Corriere dello Sport a titolare Milan scatenato, perché dopo aver acquistato dal Paris Saint Germain il portoghese, come diavolo si
3: Ramos,
4: chiama,
3: Gonzalo Ramos
4: è così importante e famoso che neanche me lo ricordo. Comunque per 75 milioni di euro, tra l'altro l'altro giorno ha segnato col Portogallo, vabbè, sarà anche rinvigorito visto tutto sommato questo acquisto, perché poi verrà anche ben pagato dal Milan anche lui come stipendio, pare si parli già di Gila, che certamente se il Milan va a acquistare Gila dalla Lazio, Mario Gila dalla Lazio, è chiaro che non lo acquisterà per pochi soldi, perché lo titolo non te li regala
3: 30 milioni.
4: Quindi se è vero, però io non capisco come faccio il Milan a fare queste operazioni. Si dice, perché qualcuno deve cedere, in primis Leao. Quindi da un lato prendi Gonzalo Ramos e poi.
3: Quindi Leao, Leao sarebbe spuntato da capo il Barça, a quanto pare.
4: Beh, se ti arriva il Barcellona a chiederti Leao ci va.
3: Vabbè, chiaro.
4: Lui è pieno. Ma non, io non credo a questa pista, ma staremo a vedere, può anche darsi. Per cui alla fine vedi un po' il Milan si sta muovendo
3: in qualche modo, certo.
4: Il sicuro è Gonzalo Ramos. Gli altri per ora sono delle ipotesi, poco più che delle ipotesi, però staremo a vedere. Insomma, si parla anche di Gonzalo Ignacio dallo Sporting Lisbona. Sono tutti nomi fatti dal tecnico Amorim, che tra l'altro sbarca domani pomeriggio all'Inate, che però già sta facendo la campagna acquisti per telefono praticamente. Questo è quello che sta succedendo, noi dobbiamo citare.
3: Volevo
4: anche di un centrale inglese, John Stones, in uscita dal City, di una riserva delle riserve, il giovane Valdepeñas del Real Madrid. Sono però tutti ovviamente giocatori di cui si fa il nome, per il momento c'è solo l'acquisto, solo si va per dire, comunque una punta centrale insomma. È una propria punta centrale, non è una, sempre una seconda punta questo Ramos, però insomma qualcuno l'ha comprato. Ecco, poi se vuoi ti parliamo anche del Napoli.
3: No, io volevo
4: ufficialmente di

0: conti, però per quanto riguarda il nodo portiere,
1: ma alla fine il portiere della Juve sarà,
0: io vedo un casino,
1: nove nomi, non so tu cosa ne pensi,
0: zero acquisti,
1: allora, te lo dico io.
0: Ecco,
1: allora te lo dico io,
0: sì.
1: Il portiere della Juve sarà vicario, esatto. Che a me non piace, che ritengo rispetto a Martinez, a Dibu Martinez,
0: e Dibu Martinez
1: presente, di due,
0: tanto di cappello,
1: categorie sotto,
0: assolutamente,
1: no?
0: Sì,
1: categorie inferiori, ma anche rispetto ovviamente al portiere del Liverpool, cioè noi stiamo dicendo che stiamo parlando di giocatori di categorie, perché il Liverpool del Brasile, Alisson, di due categorie superiori, quindi noi stiamo già per prendere un giocatore di due categorie sotto, ma per un motivo molto semplice, perché ce lo danno in prestito, perché la Juventus si è ridotta a questo.
0: Sì.
1: Si è ridotta a questo, ai prestiti,
0: prestiti,
1: agli spicci che bocconi, ai cavalli di ritorno, quindi al riciclo di bidoni come il brasiliano là, come diavolo si chiama lui, Douglas Luiz, capisci? Quindi stiamo in una situazione di questo tipo della Juventus, di cessioni, Bremer, Gatti, via tutti per prendere Moremovic, io non lo so. Quindi io francamente io vorrei capire, cioè, ad oggi il tifoso della Juventus non ti fa l'abbonamento, non te lo fa, hai voglia del servo che dice fate la lotta, ma non lo fa nemmeno a pezzotto, non si collega nemmeno si ripirata, non ce ne frega più un tubo, ma lo vogliono capire o no? C'è questa situazione.
0: Vendano,
1: diciamo da un pezzo, vendano a qualcuno che vada lì dal signor Čeferin a dirgli ma che mi devi fare te, ma quale multe, mi vuoi fare le multe, te le pago, capisci? Ma chi se ne frega? Invece qua stiamo a trattare la multa che da 10 milioni di 26 milioni e poi non facciamo nulla di campagna acquisti, cessione acquisti soprattutto. Ma
0: assolutamente,
1: dove dobbiamo andare? Io capisco che per questo momento la difficoltà per la Juve soprattutto vende. Vabbè, però di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo dire che questo per la Juve sarà un grande campionato. Ad oggi, 5 luglio, non vediamo nulla di buono. Nulla di buono. Poi c'è i miracoli, Galliani, che è un grande amico di Carnevali, forse vedendo che aria tira, cercando di tirargli un po' d'acqua al mulino, ha detto sta preparando un grosso colpo, quindi sta illudendo un po' i tifosi, ma il grosso colpo chi è? Ecator, come si chiama? Sorlot, che poi neanche Sorlot gli hanno preso, ma dai, ma scherziamo. Che poi tra l'altro, se tu vuoi vedere, molti di questi nomi vengono accostati al mercato del Napoli, del Milan, dell'Inter, cioè
0: sì,
1: girano.
0: Sì, girano, è vero, è vero.
1: E poi ovviamente sono i nomi di seconda fascia, sui quali ovviamente poi ci si va a buttare, perché ormai il campionato italiano è un campionato di seconda fascia e quindi tutti gli acquisti, anche della strombazzata Inter, no? Che vuole acquistare questo Calaili come laterale dopo che gli è sfumato Palestra.
0: Attenzione, perché comunque l'Inter perde Dumfries.
1: Ricordiamo che Calaili viene niente poco di meno che dall'Union Saint-Gilloise, cioè Galois, come dice qualcuno, forse si dice Saint Galois, vabbè, poi me la vado a cercare, perché chi cavolo lo conosce l'Union Saint-Gilloise? Io capisco che l'anno scorso hanno giocato in coppa, ma tutto quello che vuoi. Ma stiamo parlando di un giocatore dell'Union Saint-Gilloise che magari è pure bravo, sarà pure un buon esterno.
0: Anche in questo
1: ma
0: caso
1: parliamo,
0: chiedono 30 milioni, 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus. Vabbè.
1: Ragazzi, comunque questa è la situazione. Ovviamente l'Inter, lo ricordiamo che
0: ha perso,
1: si è premurato ad avere anche un Provedel, questo però
0: sì,
1: è un buon acquisto.
0: Sì, sì.
1: Però parliamo di situazioni così.
0: Ha perso Dumfries e al momento l'Inter ha il sì di questo Calobà.
1: Questo Calaili.
0: Sì, anche il sì di questo Calobà. Il Como frena e attende gli sviluppi.
1: Ha tirato fuori anche Calobà.
0: Sì.
1: Cioè, parliamo di giocatori magari di prospettiva, però vedremo, insomma, francamente. Ecco, una cosa che dovrebbe fare l'Inter, e penso che l'Inter in qualche modo lo farà, dovrebbe fare anche maggior ragione secondo me la Juve, è il discorso di fare di andare a pescare un Caraschelia, ok? Cosa che per esempio Giuntoli non fece. Quando arrivò alla Juve, Giuntoli cambiò completamente stile di acquisto. si è trovato qualche soldino in più, è andato a prendere secondo lui dei giocatori che potevano fare la differenza

0: formati, vedi Gonzales per esempio, mi viene da pensare, no?
1: Sì.
0: Che poi alla fine delusero. Se lui invece fosse avesse fatto un faceva nel Napoli, che mandava a trovare un giocatore sconosciuto e me lo piazzava là facendolo diventare uno dei migliori giocatori del mondo, è quello che doveva fare. Ecco, forse questo si chiede a Cannavali e forse questo Cannavali lo può fare. Però vedremo, insomma. Al momento non c'è nulla di tutto ciò che sto dicendo. Del Milan abbiamo detto.
1: Stavi accennando qualcosa del Napoli.
0: Il Napoli ha il problema di cedere, perché ha quasi 40 giocatori in rosa, quindi per prima cosa il Napoli dovrà cedere e Manna si trova in questa difficoltà. Ha avuto due che sono arrivati a fine a parametro zero, quindi a chiusura di contratto per parametro zero, sono Juan Jesus, però già insomma Vecchiarello, diciamo così, ed Elmas, e quindi risultano delle cessioni, però adesso dovrà vedere un pochettino chi acquistare. Per vedere insomma un pochettino
1: leggevo
0: la rosa, esatto, in base alle richieste del buon Massimiliano.
1: Leggevo di Andrea comunque, Natali per la difesa, e anche contatti avviati per Gatti.
0: Sì, Gatti secondo me lo vuole fortissimamente Allegri, perché Gatti è comunque una persona, un giocatore che dall'aria. Secondo me anche potente fisicamente, di testa. È evidente, sottolineo per la terza volta, è evidente che abbia litigato con Spalletti, perché altrimenti i Gatti non sarebbero.
1: Certo, certo.
0: Perché non è che la Juve abbia gente più forte lì. Quindi invece va d'amore d'accordo con Allegri, io penso che Gatti possa andare, ovviamente il buon allenamento, che se non lo paga è finita l'epoca comune lì. Vedeva qualche soldo, vedeva assolutamente, però voglio dire, questo Calaili viene accostato anche al Napoli, capisci che poi il discorso diventa un po' particolare.
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi bisogna vedere come sono veramente gli acquisti. Ovviamente c'è tutto luglio, tutto agosto. Il grosso, secondo me, gli affaroni verranno fatti probabilmente a fine faccio mercato ad agosto, quindi per ora alcuni nomi.
1: Sì, c'è anche un'offerta ufficiale di un club di Premier League per Milinkovic Savic, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino, valutato non meno di 20 milioni di euro. Chissà.
0: Sì, anche lì però devono rimpiazzarlo.
1: Eh beh, chiaro.
0: Infatti si parla di vicario anche a Napoli. Però Vicario, ragazzi, è un portiere normale, diciamo così, per cui, per carità, magari farà anche cioè equiparabile a Di Gregorio, quello discorso, solo che Di Gregorio è miseramente fallito e poi si è dimostrato anche essere un po' oggetto molto particolare, visto le dichiarazioni fatte dal suo agente e solo parzialmente smentite. Da cui ha preso solo parzialmente le distanze lo stesso Di Gregorio, quindi non parliamo neanche di una grande mente. Vicario forse è un giocatore più intelligente e noi sappiamo che sì, è vero che i portieri devono essere anche un po' folli, però deve essere una lucida follia e quindi deve esserci un'intelligenza calcistica alla base,
1: certo,
0: che evidentemente Di Gregorio non possiede. Vicario forse un giocatore più con la testa sulle spalle, però chiaramente, ripetiamo, di due categorie sotto rispetto a Alisson o al Dibu Martinez, cioè quello è il discorso. Poi si vuol far comprare l'abbonamento ai tifosi venditi, ma per comprare, per avere Vicario in porta, una squadra che ha avuto chi ha avuto in porta. Allora, noi abbiamo vissuto la storia di grandi squadre dal grande passato che poi sono diventate nulla, squadre comprimarie. Purtroppo la Juventus adesso è una di queste e francamente non ci eravamo abituati.
1: Assolutamente.
0: Evidentemente alla proprietà della Juventus va bene questo, perché non capiscono qual è stata la storia della Juve. Loro vi possono dire sì, ma la congiuntura economica, la Premier League che la fa da padrona diventando una Superlega, come diceva Andrea Agnelli, che sarebbe diventata, ci comprime, quindi non possiamo più fare acquisti. Bene, e allora si venda la Juve, ad un proprietario che possa fare gli acquisti, oppure, lo dico francamente, via, basta, stop, chiudiamo la storia, perché se dobbiamo essere lì a fare veramente la importa ad avere vicario dopo che negli anni abbiamo di più scarse l'ascesa, prima ancora c'era Buffon, prima ancora ci sono stati portieri come Peruzzi, Van der Sar, Tacconi, Zoff, cioè ci rendiamo conto di chi sto citando? Cioè questa è stata la storia della Juventus in porta. Quando uno arriva lì è chiaro che non un vicario, un De Gregorio qualunque, chiaramente sa di essere lì per occupare un ruolo, ma non penso che abbiano veramente l'idea di poter veramente rimpiazzare nel cuore dei tifosi un Buffon, capisci? Poi tra l'altro in questo momento si parla anche di far fuori Chiellini dalla dirigenza, forse perché Chiellini andrà a far compagnia a Conte nella nazionale. Perché Conte ha litigato con Oriali e quindi poi c'è, magari anche per questo motivo, in realtà pare che i motivi siano molto più sofisticati e più delicati. Chiellini aveva cercato di parlare una determinata causa della Juventus creando un fronte comune col Milan contro l'Inter, invece John Elkann è subentrato dicendo no, non li puoi battere, ti allei, questa è una vecchia storia, per cui alla fine si è preso Cannevale che è nell'orbita marotta, quindi si è andato in un'altra direzione completamente rispetto alla guerra che Chiellini voleva fare in seno alla federazione, a tutti gli organi competenti, perché Chiellini di fatto era colui che rappresentava la politica della Juve, ma poi è stato scavalcato da John Elkann, quindi pare che questo sia il motivo principale per cui Chiellini andrà via. E quindi anche queste cose non è che depongono bene nei confronti della nuova dirigenza, che poi praticamente è Cannavaro, è solo lui, perché alla fine sì c'è qualcosa che sta facendo Tolini, però sempre in maniera molto defilata, vedremo, insomma. Io ripeto, in questo momento la situazione del calcio italiano è quella che è malinconica. Oggi naturalmente il New York Times titolava sul fatto che nessuno in Italia stia seguendo questi cavoli mondiali, li seguiamo distrattamente. Cioè, io ricordo quando l'Italia partecipava ai mondiali, i mondiali erano una cosa seria in generale, perché devo dire quest'anno con la partecipazione di nazionali improbabili, Curaçao e compagnia cantando, è diventata anche con i sedicesimi e così è diventata anche una cosa poco seria. Però diciamo, e c'eravamo dentro, eravamo coinvolti, anche se l'Italia veniva eliminata comunque li seguivamo. In questo momento giustamente si nota che tutti quanti noi siamo veramente distratti rispetto a questi mondiali, seguiamo gli highlights magari,
1: sì, sì, sì.
0: Ma non è che vediamo magari le partite, ci appassioniamo
1: anche qualche polemica, lo stesso Ibrahimovic che si permette il lusso di criticare il rendimento di CR7 a 41 anni.
0: Ma intanto CR7 lui cela.
1: Parole che lasciano il tempo che trovano.
0: Vabbè, ma dico, le critiche ci stanno, lì probabilmente le critiche più serie sono quelle alla gestione di Infantino, discutibilissima. Allora, è già stato più volte detto, fermerò, lo ripeterò ma non mi soffermerò, c'è il discorso che io l'ho detto più volte, lo dico da più di un anno. Troppe poche sono le squadre europee rispetto alle asiatiche, sono subito state eliminate altri, cioè non hanno nemmeno superato quasi insomma le fasi eliminatorie, i gironi eliminatori. Quindi è chiaro che bisognerebbe ridistribuire e mettere qualche squadra europea, probabilmente l'Italia ci sarebbe stata. Questo modo, al di là delle battute acide che fa Infantino, al di là dei demeriti, come tu, che tu giustamente hai sottolineato, del movimento calcistico. Ok? Ma questo è un discorso. Però quando poi tu vai a vedere che l'Inghilterra si trova a giocare a Città del Messico all'improvviso, in altura, una partita di mondiale, e rischia di perderla per il semplice motivo che gioca in casa del Messico in altura, e giustamente il CT dell'Inghilterra si è lamentato di questo, è impossibile in 4 giorni abituarsi a giocare in altura, ed ha ragione, tu capisci come è organizzato questo mondiale. È organizzato con i piedi, in 3 nazioni, con l'Iran che è stato costretto a spostarsi a fare chilometri, quindi non poteva stare vicino allo stadio, doveva venire addirittura, mi pare, dall'estero, dal Messico, per andare a giocare le partite. Quindi con tutta una situazione assurda, quindi migliaia di azioni assurde che sono viste nella gestione infantile, che è una gestione che definire allegra è poco. Quindi il mondiale viene svelenito, c'è il dubbio fondato, secondo me, che vi sia da parte di Infantino una sorta di predilezione per Messi e quindi per l'Argentina, e magari dall'altra parte per il Brasile. Ripeto, evidentemente c'è un certo odio nei confronti dell'Europa da parte di Infantino, perché viene penalizzata anche, per esempio, l'Inghilterra con questa decisione scellerata. Pertanto, vabbè, insomma, io vedo lì una lotta tra UEFA, Europa, e Infantino che è il resto del mondo. Cioè lui si butta più verso l'Asia, l'Africa, le Sud America, e fa una sorta di lotta contro l'Europa, e quindi sbeffeggiando la stessa Italia, ricordando che lui era comunque di origine italiana. Quindi francamente è veramente assurdo. Quindi il tifoso italiano ha snobbato i mondiali. Certo, poi adesso certo, arriveranno gli ottavi, arrivano i quarti, magari le semifinali, ne seguiremo un po' di più. Però chiaramente 12 anni di assenza pesa, c'è poco da fare. Quindi bene, è un quadro per me malinconico, ripeto. Ride solo chi vince il campionato, accontentandosi di vincere il campionato, quando per anni si è detto che il campione italiano non aveva alcun valore, quando lo dicevano gli altri. Adesso si fanno magre figure a livello internazionale, si viene cacciati, presi a pedate, a pallonate, però va bene vincere i campionati. Va bene così, ma ripeto, io credo che una tifoseria barra due in questo momento è contenta del calcio italiano. Tutto il resto, francamente, penso che siamo chi più chi meno scontenti, e quindi alla fine cominceranno a contare le tessere di Dazon e diranno che è la pirateria che fa abbassare i tesseramenti. Io credo che proprio non ci saranno neanche le tessere pirata. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, poi il primo che il 31 agosto andrà a tesserarsi.
1: Idea altamente condivisibile.
0: Vincerà magari la mia passione per il calcio, certo, ma io non credo. Francamente non credo, perché se questi sono i nomi che circolano per il tabello italiano, devo dire che sono molte critiche anche all'interno dei tifosi interisti, che non vedono una campagna acquisti cessioni degna di nota. Anche loro si cominciano a lamentare. Però questo è l'andazzo e non vedo via d'uscita in questo momento.
1: Rapidamente qualcosa sul Como, questo Como che sta cercando di trovare, come abbiamo già detto, l'accordo col Chelsea per Calobà. Tra le alternative è spuntato il nome, oltre a quello di Sanchez del Galatasaray, il nome di Mamadou Sarr. Questa l'altra pista.
0: Sì, saranno giovani. Allora, l'idea del Como di fare un gioco impostato soprattutto alla squadra, sì, non solo per il tecnico, ma anche per alcuni diversi giocatori nei ruoli chiave che hanno sono spagnoli, giovani spagnoli, ovviamente per il modo di giocare del tecnico, quello che ci vuole. Però è andata bene, ripeto, poi una serie di circostanze positive, ma certo, è calcio di circostanze, certo, che hanno favorite per arrivare in Champions. È una buona idea, il Como forse è la cosa più bella da vedere in questo momento, ma sempre, diciamo, come squadra di seconda fascia. Cioè non io, guarda, tutto può essere fatto. Il Verona vinse il campionato, ok, in Italia, tutto può accadere. Però non credo che il Como possa ambire, soprattutto essendo impegnata su due fronti, a lottare per il campionato. Vedremo, potrebbe essere l'unica cosa bella di questo campionato, a meno che, ripeto, Allegri non resusciti Napoli, cosa possibile, perché se tu vai a vedere fra le squadre che ha allenato negli ultimi anni, il Napoli è sicuramente la squadra con il tasso tecnico maggiore. Ok? Poi bisognerà vedere, soprattutto i grandi campioni, i vecchi campioni, in che condizioni li ha lasciati il buon Conte, però alla che era di tutti praticamente, ma come sempre poco quando andava via, ma andremo a vedere, insomma, se lui riesce a resuscitare un pochettino il Napoli e magari Manna, la coppia Manna De Laurentiis riesce a fare anche qualche acquisto, qualche azzeccato da qui ad agosto, magari anche il Napoli potrà dire la sua, ok? E magari toglierà quello sguardo di malinconia, o perlomeno di diffidenza che la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli ha nei confronti di lei, perché la stragrande maggioranza dei tifosi napoletani in questo momento è perplessa sull'arrivo di Allegri, ok? Anche perché almeno coerentemente sono coerenti, perlomeno erano detto questo. Con Conte avevano cambiato idea, con Allegri mi sembra ancora siano sulle vecchie idee anti-juventine che avevano precedentemente. Però Allegri, sottolineo, ecco perché ti feci la famosa risposta: Allegri è l'allenatore giusto per Napoli, non ti dissi no, che comunque fra le squadre allenate negli ultimi anni, cioè Juventus, Milan, la Juventus, quella di insomma delle disgrazie varie, Milan non pervenuto l'anno scorso, sicuramente quella, l'organico del Napoli è tra i tre l'organico migliore che ha avuto a disposizione Allegri, e Allegri con i giocatori buoni sa fare buone cose. Poi vedremo naturalmente, però insomma, stiamo ragionando con i se e con i ma, e con i se e con i ma non si fa la storia nemmeno nel
1: caso. Assolutamente.
0: Poi
1: sì,
0: siamo in estate, siamo al 5 luglio, dobbiamo ragionare con i se e con i ma e con dei punti interrogativi enormi e con lo sguardo dei tifosi. Andate a nei vari blog, nelle varie pagine di Instagram, di TikTok, lo sguardo, i commenti dei tifosi del Milan, lo sguardo, i commenti dei tifosi del Napoli, lo sguardo, i commenti dei tifosi della Juve, neanche li cito, e anche, ti dirò, anche lo sguardo e i commenti in parte perfino dei tifosi dell'Inter, e capirete insomma che aretino,
1: e anche quelli
0: de siervo,
1: e anche i tifosi, anche i tifosi della Roma insomma là non sono molto contenti.
0: Si aspettava una qualcosina di più, però il calciomercato è lungo. Sì,
1: si parla di questo.
0: Lazio non parlo proprio.
1: Si parla di questo Greenwood.
0: Dovrebbero appendere il dito da qualche parte. Insomma.
1: Si parla di questo Greenwood per la Roma, che ci proverà fino in fondo, in pista da un mese e mezzo. La tempistica, qualcuno dice, entro martedì, mercoledì sarà fondamentale.
0: Se passa, meno sono le probabilità di prenderlo, capisci?
1: Certo.
0: Perché poi arriva qualcun altro e te lo soffia. Vabbè, insomma, io veramente in questo momento tira questa brutta aria. Comunque perlomeno è tornato a vincere la Ferrari, dai, ha vinto Leclerc,
1: sì,
0: purtroppo ha avuto una sfortuna Hamilton che è arrivato terzo, però insomma alla fine si vede un berlume rosso improvvisamente, all'improvviso, quindi mi verrebbe da dire, se torna a vincere la Ferrari chissà potrebbe tornare a vincere la Juve. Ma la Ferrari però all'inseno alla FIA credo che abbia un potere politico che la Juventus in sé, credo che la Juventus all'interno dell'UEFA no, questo è il problema, capisci?
1: Certo.
0: È lì il discorso, ben male il nuovo regolamento è andato incontro alla Ferrari, capisci? E quando io vedrò Ceferin o il suo successore, più facilmente il suo successore, dobbiamo aspettare che un paio, due, tre anni ancora con questo Ceferin arriverà, e allora forse la Juve tornerà a essere qualcosa, perché viceversa, ragazzi, così non si può andare avanti, e quindi questa è la situazione. C'è poi una sentenza attesa il giorno 16 per quanto riguarda la vicenda plusvalenze, credo che abbiano fatto ricorso alla Corte Europea, arriva bene Andrea Agnelli, vedremo, non so che impatto avrà, magari nessuno, però molti sperano in questa sentenza perché venga ridisegnato il futuro della giustizia sportiva italiana, non lo so perché A, non conosco l'esito, B, anche se ci fosse un esito favorevole, boh, non lo so, bisognerebbe andare a vedere.
1: Certo.
0: Perché poi alla fine lì è tutto un discorso politico, lo ripeto, lo dico e lo ripeto, quindi staremo a vedere.
1: Comunque una cosa è certa per quanto riguarda il Gran Premio, per quel poco che ho seguito, ci sono ancora tanti punti in ballo perché mancano all'incirca una quindicina di gare più o meno, e secondo me se ricomincia ad andare forte Leclerc, come sa, e se la Ferrari lo supporta, potremmo vederne delle belle. La Mercedes allora, è forte, però già ha avuto qualche problema meccanico di troppo.
0: Gli esperti di Formula 1 mi dicono, perché io non lo so,
1: ma neanche io, figurati,
0: negli anni mi sono un po' allontanato, prima devo dire seguivo di più. Gli esperti di Formula 1 mi dicono che è tutto un problema regolamentare, per cui per tutta una serie di regolamenti, per esempio lo stesso Toto Wolff della Mercedes ha detto: ma penso che la Ferrari abbia già usufruito di tutti i suoi jolly, perché praticamente loro possono fare una serie di cambiamenti in corso d'opera durante l'anno tecnici e poi devono fermarsi, e quindi lui sperava in questo. Quindi a seconda del regolamento, di come tu lo peschi, delle modifiche che fai e delle eventuali capacità di interpretarlo, la macchina va meglio o va peggio. Quindi bisognerà vedere se la Ferrari riuscirà a rimanere da questo punto di vista competitiva.
1: Certo, chiaro.
0: Quindi poi i piloti arrivano secondariamente. Una cosa però va detta: mentre negli anni scorsi la Ferrari faceva presenza, come sta facendo la Juve da qualche anno, adesso almeno c'è il suo. Ok?
1: Sì,
0: è diventata parzialmente competitiva, qualche gara la vince, ok? Ha dei piloti che hanno fatto la storia, Hamilton della Formula 1, e Leclerc con un buon futuro. Cioè, capisci che ha un senso finalmente. Mentre nella Juve non si vedono tutto ciò, quello è il discorso, facendo il parallelismo. Poi, voglio dire, noi abbiamo preso tante di quelle mazzate che magari il tifoso juventino non permette nulla neanche a Carnevali, però il tifoso juventino ha capito che principalmente il problema è quello di contare qualcosa in più. E quindi apparentemente la Juve, da questo punto di vista, la stanza dei bottoni è lontanissima, e questo sappiamo che soprattutto nel campionato italiano incide moltissimo, che se ne dica, ma è sempre stato così. E quindi sia quando vinceva la Juve che adesso che perde, insomma, il comune denominatore tra le vittorie di tutti di questi anni è stato sempre uno: Beppe Marotta, sia quando era a capo della Juve sia adesso che a capo dell'Inter. Quindi vuol dire che quello che stiamo dicendo non è sbagliato,
1: assolutamente, okay?
0: Certo. Qualche fondamento va bene, con cavallo pazzo De Laurentiis che si è inserito, sì e no, è così, questo è il discorso. Poi vedremo, quindi, meno male che è tornata la Ferrari. Non sappiamo Sinner in che condizioni è, perché lui è in condizioni a quanto pare fisiche non propriamente brillanti, questo va detto. Ha accusato un dolore alla spalla adesso di recente, per cui mi sa che anche lì qualche dubbio sulla possibilità di arrivare in fondo ce l'abbiamo, però perlomeno lì il suo l'ha fatto, tutto sommato. In questo momento è un periodo di calo fisico, considerate che il suo principale avversario in questo momento è addirittura completamente KO, quindi certo doveva approfittarne di più, ma guarda caso si sono fermati entrambi. E vabbè, ma questo è il tennis, anche questo non possiamo lamentarci, e finisce lì, insomma. Però forse qualcosa nel motociclismo. Nel calcio, ragazzi, nel calcio De Siervo chiede provvedimenti, ma credo che i provvedimenti debbano essere di altro tipo. Poi, se lo stallone italiano è caduto così in basso, qualcuno prima o poi un provvedimento lo deve prendere. Io comprendo che è finito il tempo delle vacche grasse, quindi il paese Italia non ha più quei soldi che giravano un tempo. Però un qualcosa, io mi auguro che finalmente dallo stallo italiano, visto che ormai più o meno siamo tutti nella stessa barca, perché ripeto, finché vince una squadra si dice vabbè, siamo una squadra fortissimi, non ci interessa degli altri, per citare Checco Zalone, in quella maniera un po' maccheronica. Poi alla fine, se si comincia a capire che anche l'Inter adesso non riesce a fare un acquisto superiore ai 40 milioni, nel senso che tutti gli chiedono dai 50 milioni in su, allora vediamo se si comincia veramente a ragionare su come tirare fuori il calcio italiano, perché noi dobbiamo toccare sempre il fondo, raschiare il fondo per, e quindi tirare fuori il calcio italiano secondo me significa comunque ritirare su la storia gloriosa anche di due squadre come Juventus e Milan, che in questo momento sono completamente fuori. Vedremo, insomma, io ripeto, dobbiamo appellarci allo stellone e alle nostre capacità, ammesso che ancora ci siano, come italiani, di capire che insomma manca. Io, cioè, vi rendete conto che c'è un mondiale di calcio e nessuno, cioè tutta quella fetta di umanità italiana in questo momento è lì che si occupa d'altro, insomma. Io, francamente, il calcio è comunque una cosa in cui tutti siamo cresciuti. Capisco che ormai, essendo fuori da 12 anni, con una parentesi che c'è stata, passa terminata una parentesi, quella dell'europeo importante, c'è stata, e qui abbiamo vinto, non è che abbiamo solo partecipato, abbiamo anche vinto. I giovani però conoscono poco questa emozione, si emozionano appunto in questo momento più per il tennis o per altri sport. Vediamo, io francamente non posso in un punto sportivo non ricordare questa situazione. In questo momento ci sono i mondiali. Ci sono i mondiali. Nello, non ti senti?
1: Sì, io ci sono, mi senti adesso?
0: Sì, sentivo lontano.
1: Ok.
0: No, dicevo, non si può in questo momento, durante un mondiale, insomma, non parlare di questo.
1: Certo, chiaro.
0: C'è un mondiale in cui perfino Capoverde è coinvolto in maniera anche abbastanza interessante, con gli eroi di Capoverde.
1: E anche,
0: ma qua,
1: anche il Marocco, l'Europa, ormai in realtà conclamata.
0: Ma attenzione, la Germania è già fuori.
1: Sì.
0: E l'Inghilterra stanotte rischia di uscire. Attenzione. Sì. Solo che l'Inghilterra ovviamente si può consolare fino a un certo punto, perché poi alla fine l'Arsenal è arrivato in finale, non l'ha vinta, eh? Si può consolare comunque competendo, diciamo così, a livello europeo, ma l'Inghilterra, insomma, compete, ma è arrivata con una squadra neanche poi particolarmente competitiva, secondo me l'Arsenal, è stata abbastanza facilmente, tu immagina il double francese, cioè che la Francia ti fa il double, ti vince il mondiale e la cioè, una cosa importante, l'unica squadra europea, non so la Spagna, io l'ho vista giocare, mi ha convinto, ma fino a un certo punto, però tra i possibili primi quattro posti ce la posso mettere tranquillamente, così come mi ha convinto fino a un certo punto l'Argentina di Messi, che però ha Messi ed ha soprattutto il vento in poppa della piccola, soffia in maniera adeguata. Quindi noi stiamo parlando poco tutti del buon Carletto, chissà. Esatto. Chissà che buon Carletto, zitto
1: non si vinca il mondiale,
0: a pensare, quindi sarebbe una piccola vittoria italiana nel mare magnum della
1: certo,
0: della mediocrità del nostro calcio adesso, cioè.
1: Giovanni, io ti ringrazio come sempre, ci risentiamo domenica prossima più o meno allo stesso orario e io
0: sì,
1: mi
0: credo che non ci siano problemi per domenica prossima, quindi
1: io intanto mi preparo per concludere anche per questa domenica 5 luglio l'appuntamento con Non ci resta che attendere.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su

preparata, una sessione ritmica impeccabile. I Dayton 19:30 i minuti nell'appuntamento di oggi. Buona serata cari, domenica 5 luglio 2026 e attenzione perché il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise e i prezzi dei carburanti alla pompa cominciano da capo a risalire dopo settimane di costante diminuzione. Mentre il gasolio oscilla di poco, la benzina ricomincia la sua inesorabile

ogni litro di carburante. L'anomalia è che mentre il prezzo del greggio sta scendendo vorticosamente, adesso siamo intorno a 68-70 dollari al barile, contro i 120 di appena 3 mesi fa, i prezzi alla pompa hanno una dinamica diversa e si abbassano o si alzano indipendentemente da questo. I gestori degli impianti, dal canto loro, non ci stanno a farsi ricadere addosso il prezzo della speculazione e con le loro rappresentanze sindacali puntano il dito contro il commercio illegale degli idrocarburi, che sottrarrebbe ogni anno oltre 10 miliardi di euro di imposte alle casse dello Stato, pari ad oltre 10 centesimi al litro che potrebbero rimanere in tasca ad automobilisti e anche ai trasportatori. Insomma, ce l'aspettavamo alla fine dei conti, no? Una situazione simile. Quindi io vorrei capire perché negli altri paesi vengono tassate le compagnie petrolifere e il cittadino consumatore viene lasciato stare. Qui invece tassano tutto e tutti. Cioè, alla fine dei conti, qui questo pensiero lo esterno

elettorale, oltre alle tante altre promesse tutte disattese, come era prevedibile, e quindi alla fine dei conti il governo non è neanche capace di stanare gli speculatori. E così è se vi pare, amici miei. Purtroppo dobbiamo andare avanti così, no? Quindi il prezzo del petrolio è sceso a 68-70 dollari.

19.37, nei giorni scorsi la Premier Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve

e dice: rivolgo un pensiero di commossa riconoscenza a chi ha trasformato un dolore inimmaginabile come la perdita di una figlia in un impegno per la vita. E vabbè, comunque doveva anche ricordare la cara Meloni che il governo Renzi in tempi non sospetti ha introdotto la legge contro il caporalato, perché se fosse stato per lei saremmo ancora in alto mare, quindi alla fine dei conti, vabbè, stendiamo un velo pietoso, assolutamente. E sempre intervenendo al congresso della UIL a Padova, la premier Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti, per poi rivendicare i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori.

Vittoria di tutti i lavoratori italiani, una vittoria della nazione. Cioè, fatemi capire, salario giusto, cioè confermare lo stipendio di 1.300-1.400 euro netti al mese anche a dei professionisti? E che cosa è cambiato rispetto a prima? Nulla. Ecco, però i politici, lì i politici

ripetere questa storia: più posti di lavoro, più soldi in busta paga, ma dove? Secondo me lo fa più per convincere se stessa che la gente comune, altrimenti non si spiega questo suo distaccamento dalla realtà, completamente avulsa dalla realtà. Io mi chiedo in quale paese crede di vivere la Meloni, perché siamo in recessione, siamo il fanalino di coda in Europa per crescita economica, abbiamo il debito pubblico più alto dell'Eurozona e lei si vanta e si autocompiace. Davvero ipocrita come pochi. Che poi vorrei anche ribadire un altro concetto importante, che l'aumento degli occupati, signori miei, riguarda gli over 50 a causa della stretta pensionistica, no? Quindi sono poveri cristi, lavoratori anziani che non vanno in pensione mentre i giovani rimangono indietro. Quindi alla fine dei conti la Meloni si gasa da sola anche per l'aumento del PIL nel 2025. Sì, questo PIL che nel 2025 è aumentato solo dello 0.

dal Piano Nazionale Ripresa Resilienza doveva salire questo prodotto interno lordo minimo dell'1,5%. Quindi che cosa capiamo da questo? Che non è un aumento da sviluppo industriale, ma

Altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e poi gli amici di Skylab 91, sede centrale. Allora, attenzione, perché parlavamo qualche oretta fa del ritorno dell'ondata di caldo insopportabile, questione di giorni. Per ora la situazione si è un po' placata, ma l'ondata di caldo estremo avrà pesanti ripercussioni sul portafoglio delle famiglie italiane, perché secondo quanto esaminato da Assoutenti, ogni nucleo familiare può arrivare a spendere fino a 600 euro al mese in più. Le temperature hanno costretto i cittadini ad accendere in anticipo i condizionatori, i ventilatori e i deumidificatori, ma a pesare sono anche le tariffe per l'energia. Numeri rincarati del 5% rispetto all'estate del 2025 a causa del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Diventa quindi fondamentale sapere usare i propri strumenti al meglio. Quindi è chiaro che bisogna applicare le giuste accortezze

settore, però potevi usare anche un altro tipo di materiale per asfaltare le strade, aumentare gli spazi verdi. E invece loro signori continuano a pensare alle macchine elettriche, mentre dall'altra parte sganciano bombe che inquinano più di un anno di produzione cinese. L'unica cosa su cui questi signori stanno attenti

a parlare di meritocrazia, di salari, di dare alle persone una casa dignitosa. Abbiamo ricominciato a parlare di integrazione, abbiamo cominciato a fare missioni all'estero con scuole in cui stiamo insegnando a parlare italiano a chi vuole venire a lavorare in Italia. Certo che l'effetto di tutto questo, no? Il fatto che abbiamo perso oltre 100.000 laureati negli ultimi 6 anni,

tecnica e di innovazione, quindi mancando tecnici specializzati, secondo me la qualità del prodotto sarà più scarsa, più scadente, non ci sarà innovazione e quindi questo potrebbe portare l'Italia a competere con i paesi poveri e di bassa tecnologia.

spero che queste mie parole se le porti via il vento, però rischiamo di assistere ad una vera e propria lotta a chi offre lavoro al prezzo più basso. E poi attenzione, perché dallo scorso 1° luglio leggevo che è entrato in vigore lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'Unione Europea in esenzione doganale di un totale di oltre 18 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni

Abbiamo saputo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la multa da 4,1 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante e la Corte ha respinto il ricorso di Google e della sua controllante Alphabet, confermando la decisione presa nel 2022 dal Tribunale dell'Unione Europea, l'organo di primo grado del sistema giurisdizionale dell'Unione. 4 anni fa il Tribunale aveva rigettato il primo ricorso fatto dalle due società, riducendo però da 4,3 a 4,1 miliardi di euro la multa fissata dalla Commissione Europea nel 2018. La multa originaria era stata la più alta mai inflitta da un'autorità di vigilanza sulla concorrenza in Europa. Le società non hanno più possibilità di appello, quindi la multa è diventata definitivamente irrevocabile. E così, insomma, vabbè, una piccola multa su un enorme patrimonio e reddito, e perché poi penso che le multe dovrebbero essere commisurate alla ricchezza.

mia Nello Surace, è veramente tutto, trascorrete un'ottima serata, un'ottima settimana, Dio piacendo, ci risentiamo domenica prossima, domenica 12 dallo stesso orario, dalle 14 alle 20. Grazie alle radio in Piemonte.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica.

0: vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
2: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Top Italia.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Lancio hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore, la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari. Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
6: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Africa da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

patata. Come pompa questa radio? Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 10 10 10. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata,
0: senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: orario. Sono le 11:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
4: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 5 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Jude Bellingham e nel primo tempo il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, in questo caso, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore e all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. Yannick Sinner torna nei quarti di finale di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L'azzurro è tra i migliori 8 ai Championship grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, col punteggio di 6-3-7-6-6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito al meglio le situazioni chiave trovando un grande supporto dal servizio con l'82% di punti vinti con la prima. Yannick tornerà in campo martedì contro il tedesco Straff. La Formula 1 a Silverstone, Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine, Max Verstappen, safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. Serata memorabile dell'Little Basket che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino riesce a rimettere in piedi una partita che a 5 minuti dal termine sembrava completamente persa, tenendo sotto di 13 lunghezze contro una Lituania nettamente più fisica e talentuosa. Il cuore degli azzurri unito agli errori dei lituani nella gestione del pallone hanno però completamente ribaltato la partita nello spazio di pochi minuti. A fine gara è Nico Mannion il miglior marcatore azzurro con 27 punti. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti oltre 3.000 spettatori. Positivi rientri di 4 pedine titolari come Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set. Nel primo la maratona chiusa solo sul 36-34 e nel secondo gli argentini hanno giocato lo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso Osaka per la Nations League. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Noi siamo Radio Patata. Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

Lancio.it. Disco Week. Disco Week, il disco della settimana. Disco Week.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Segnale orario.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia tra i motivi di tensione c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
7: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride, guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina in programma un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
6: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia lunedì di nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena, caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Il Brasile di Carlo Ancelotti deve dire addio al sogno mondiale infranto dalla Norvegia dell'infallibile Haaland. Nei quarti gli scandinavi troveranno l'Inghilterra carnefice del Messi. Messi, questa sera in copertina il derby iberico Spagna-Portogallo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: Erling Haaland, re dei vichinghi, cavalca l'onda giallo-verde. La Norvegia, per la prima volta tra le prime otto, rispedisce al mittente desideri ridati del Brasile, ormai sbiaditi ricordi datati 2002. Per gli scandinavi sabato l'incrocio con l'Inghilterra, la doppietta di Bellingham mette fine al sogno messicano e stasera, ore 21, a Dallas una di quelle sfide assimilabili ad una finale anticipata. La Spagna, campione d'Europa imbattuta da 34 gare, contro il Portogallo, pieno zeppo di stelle. Inevitabile leggerla attraverso la lente di ingrandimento tra passato, presente e futuro di chi fa rima con fuoriclasse. Lamine Yamal, 18enne astro delle Furie Rosse, il 41enne Cristiano Ronaldo in maglia lusitana, 146 gol in 232 partite, tanto per gradire. Chi passa affronterà la vincente di USA-Belgio stanotte alle 2 a Seattle. Tra i padroni di casa giocherà regolarmente Bomber Balogun, a cui è stata annullata la squalifica, non senza polemiche, dopo la telefonata di Trump a Infantino.
6: Formula 1, delirio Ferrari in Gran Bretagna, Charles Leclerc in trionfo, Hamilton terzo sulla pista di casa, fuori dai giochi il leader mondiale Antonelli penalizzato da un guasto alla Mercedes, ma ascoltiamo la gioia del pilota monegasco.
8: Mamma mia, che feeling, cioè, sono veramente contento. E da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
6: Ed è tutto per ora, a più tardi.
9: Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre nel tuo cuore.
10: Pianeta Italia, Pianeta Italia, solo musica italiana.
11: Ben trovati, ben arrivati, primo appuntamento settimanale in una notte d'estate, benvenuto così, questa canzone del vivo.

0: Band con gli 883 Max Pezzali, ben trovati all'interno di Pianeta Italia. Buon lunedì da Lorenzo Bartoli, buona estate nuovamente a tutti, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, e vi suoniamo ancora per un po' di settimane la musica italiana dell'estate degli anni 80, 90, 2000. Ne abbiamo una tra pochissimo che ci riporterà all'inizio del decennio 2000, direttamente dal 2002. Subito per i prossimi minuti torniamo nel 1984 con Sergio Endrigo.
1: Si va.

quello che cerchiamo di suonarvi, di farvi riascoltare all'interno di Pianeta Italia nel momento più divertente, possiamo definirlo così, dell'anno. E allora proseguiamo dal 2002, ci spostiamo adesso al 2017 con Neck.

purtroppo una grandissima voce che ci ha lasciato veramente giovane, ma avrebbe potuto regalarci ancora molto e molto altro per la musica italiana. Sto parlando di Giudy Russo, siamo nel 1982, il singolo era Good, Goodbye, canzone pubblicata sul lato A del singolo tratto dall'album Vox. Ricordiamo inoltre che il brano insieme a Postmoderno sono gli unici due brani, gli unici due motivi tratti dall'album Vox con la collaborazione di Franco Battiato. Il testo fu scritto dallo stesso Franco e Francesco Messina, mentre la musica sempre da Battiato e Giusto Pio, e con la partecipazione della stessa Giudy Russo e di Franco Messina. Eravamo nell'estate del 1900.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

Adriano e la benzina ogni giorno costa sempre di più, la cantava parecchi anni fa, e perché siamo veramente alla fine, siamo tra il 1979 e il 1980 dall'uscita di questa canzone. Devo dire che a distanza di più di 40 anni la teoria non è cambiata assolutamente.

pazzesco nell'estate del 2001, in apertura Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Caramello, qualcosa di più recente. La nostra sequenza torna domani, martedì. Siamo arrivati alla fine, brani, e ci salutiamo con un brano che poi è diventato un classico vero e proprio della musica italiana, uno dei tanti del maestro Franco Battiato, questa è Bandiera Bianca. Vi ringrazio, vi auguro la buona giornata e vi invito a scriverci se avete una canzone italiana da riproporre alla radio. L'indirizzo è Lorenzo @radiopianeta.it. Ci risentiamo domani, buon inizio di

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese atteso all'aeroporto di Linate, poi si dirigerà a casa Milan per conoscere la sede e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per prendere possesso del centro di allenamento rossonero. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo e ritorno per l'inizio della stagione vera e propria. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Come Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi. Decisiva la doppietta di Haaland che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Adesso gli ottavi di finale continuano e oggi sono in programma altre due partite. Portogallo-Spagna alle 21 a Dallas e poi nella notte italiana gli Stati Uniti sfideranno il Belgio Seattle. Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki. Una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario, con Sinner che affronterà adesso al prossimo turno il tedesco Struff. Dopo il match Sinner ha parlato della sua condizione fisica e di quanto sia fondamentale per lui il recupero.
1: Sto investendo tanto, no, sul mio corpo, perché la mia capitale è il mio motore, no? Sicuramente sto provando a studiare per vedere certe cose come funzionano, se mi possono dare una mano, no? Quindi per me il recupero è fondamentale e credo che stiamo facendo molto bene.
0: MotoGP, Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Lo spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. Prende dunque sempre più forma la griglia piloti per la prossima stagione. Il team Gresini punta sul debuttante Daniel Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Nogura. Già note le scelte Ducati e Aprilia. Italia di Julio Velasco entra nella fase finale delle qualificazioni della Volleyball Nations League con una certezza e una missione. Il gruppo azzurro è di nuovo al completo e Hong Kong può blindare il pass per le finals di Macao. Dopo le prime due settimane la nazionale femminile si presenta alla pool 8 forte del terzo posto in classifica generale con 6 vittorie, 18 punti e soltanto 2 sconfitte arrivate contro Stati Uniti e Brasile, le due squadre che la precedono. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata!
3: Lancio Hit!

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. Il prezzo della straordinaria, ma non possiamo dire inaspettata, ondata di caldo che ha investito il vecchio continente non viene in maniera assoluta diviso in parti uguali. Sembra sempre più difficile per famiglie e lavoratori appartenenti alle classi più povere abituarsi al clima caraibico, come suggerito recentemente dalla seconda carica dello Stato. Cooling poverty. Povertà da raffreddamento o per immediatezza di comprensione disuguaglianza climatica. Un fenomeno che aumenta di pari passo con gli effetti del riscaldamento globale e che racconta come non sia possibile per tutti permettersi un condizionatore o accenderlo in ragione dei costi delle bollette. Nello stivale, il 70% degli edifici appartengono alle classi energetiche più basse, nonostante i propositi del superbonus, e il 44% delle famiglie non ha installato in casa un condizionatore. Non proprio superfluo sottolineare che la situazione descritta appartiene per lo più ai quartieri periferici, caratterizzati da edifici del secondo dopoguerra e abitati proprio da quel 44% di nuclei familiari che un condizionatore in casa non lo hanno o che lo lasciano spento. A fronte di questi dati, Acliterra ha lanciato la proposta di un grande piano edilizio rurale e costiero incentrato sull'abbattere e ricostruire, senza consumo di suolo, per rigenerare quel patrimonio edilizio che sta sempre di più diventando una trappola per chi ci vive. Sentiamo ora il presidente nazionale di Acliterra, Nicola Tavoletta.
7: Agricoltura e pesca non vogliono dire solo tradizione, ma soprattutto innovazione e ammodernamento. E uno degli elementi che va ammodernato è quello della edilizia, sia dell'edilizia appannaggio al mondo rurale che quella costiera, troppo spesso risalente agli anni 50, 60, 70, ora vetusta, inadeguata e pericolosa e soprattutto incompatibile da un punto di vista della sostenibilità ambientale e energetica. Quindi bisogna fare per Agriterra una grande alleanza, un grande piano tra i proprietari privati, le amministrazioni comunali, i costruttori, per fare un piano di abbattimento e ricostruzione, nuova edilizia, soprattutto nei luoghi interni, nuova edilizia moderna, sicura, comoda, confortevole e non impattante dal punto di vista ambientale. Tutto questo senza consumare il suolo, perché bisogna andare in verticale e l'urbanistica attuale internazionale ci insegna anche che esiste uno sviluppo verticale degli orti, della floricoltura e addirittura dei boschi. Basti vedere in Cina e basti vedere questi piani di abbattimento e ricostruzione in territori come Valencia, come Barcellona, come la Costa Azzurra o in Giappone.
6: Un'urgenza scaduta da tempo, quella delle misure di contrasto alle temperature estreme, e che acquista ulteriore drammaticità se analizzata attraverso la lente del lavoro in esterno. Se ogni anno le condizioni climatiche diventano sempre più incompatibili con la sicurezza dei lavoratori, ci si chiede perché non sia stato ancora reso strutturale un piano nazionale dedicato, continuando invece ad affrontare l'emergenza come fosse un'eccezione. Chiediamo un parere al magistrato di Cassazione, già direttore capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano.
8: Tra gli obblighi del datore di lavoro
1: lavoro vi è anche quello di occuparsi di tutte le condizioni che ci sono nel luogo di lavoro, comprese le temperature, le condizioni ambientali, quelle meteorologiche. È importante quindi che per le condizioni di lavoro previste, come è la ipotermia e la ipertermia, vi sia una organizzazione del lavoro, cioè la sistemazione di procedure operative, logistiche, organizzative che consentano di eseguire le attività lavorative in assoluta sicurezza. E questo vale sia per le attività all'aperto sia per quelle ovviamente al coperto, dove però vi è l'esposizione a determinate temperature per l'uso di particolari macchinari.
6: A seguito dei fatti di Amendolara, segnati dal brutale omicidio di 4 braccianti agricoli al termine della giornata di lavoro destinata alla raccolta delle fragole, il tema del caporalato è tornato a riempire le pagine dei quotidiani, portando il governo ad annunciare per la stagione estiva delle ispezioni straordinarie in agricoltura. Nella consapevolezza che oggigiorno il fenomeno del caporalato non si limiti né alla stagione estiva né tantomeno al solo comparto agricolo, le intemperature disumane che investono il paese rappresentano senza alcun dubbio un aggravante alla già rischiosa condizione di lavoro di quanti, in assenza pressoché totale di tutele, continuano a svolgere lavori altamente usuranti in ambiente esterno, rider compresi. Ascoltiamo la riflessione del sociologo e ricercatore Eurispes Marco Mizzolo.
8: Lo sfruttamento lavorativo è una condizione ormai sistemica, diffusa e trasversale nel mercato del lavoro italiano e peraltro non soltanto italiano, e l'esposizione allo shock termico non è una novità di quest'anno. Sono molti anni che è così, ma tutte le volte, ogni anno, questo paese che ama l'emergenza riflette su un'assenza di provvedimenti adeguati a contrastare quello che è un aggravio reale rispetto alle condizioni di lavoro di migliaia e migliaia di persone, non soltanto stranieri, anche italiani. Non è soltanto necessario sospendere l'attività lavorativa durante le ore di lavoro, ma costruire un sistema molto più intelligente con dei punti di riparo, per esempio soprattutto per chi lavora in aperta campagna, o per esempio sui dei punteggi la cui esposizione al sole diretto è particolarmente pericolosa perché può produrre la caduta da diverse decine di metri e quindi un evento anche in questo caso drammatico. I fatti di Amendolara ce lo hanno ricordato: dopo la tragedia di Satnam Singh, dopo quella, la storia di Balbir Singh e molte altre vicende che hanno raccontato come il mercato del lavoro spesso produca non l'emancipazione e neanche soltanto lo sfruttamento, ma addirittura il decesso, soprattutto quando i lavoratori pagano lo scotto di una rivendicazione, perché ad Amendolara è accaduto esattamente questo: non sono morti a causa del lavoro, ma della loro idea di chiedere diritti, e in ragione di questo hanno subito quell'atroce violenza che ne ha determinato il decesso. Questo paese deve decidere da che parte stare, se dalla parte dell'articolo 1 della nostra carta costituzionale o dalla parte dei caporali e dei padroni, lasciando a questi mano libera, e noi precipitare come paese sempre dentro questa retorica colpevole dell'emergenza di cui ci accorgiamo quando arriva l'estate, mentre d'inverno dormiamo sonni tranquilli.
6: Ringraziamo voi e i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it.
9: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
10: Gnigno, gnagno, rotation.
11: Gnigno, gnagno,
10: rotation. Solo su Radio Patata.
11: Radio Patata.

0: le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola, scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo 3 giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, è quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Per i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Stefani e da Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Gnignognagno Rotation. Solo su

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Europe chart. You are listening. Europe chart. The best Europe singles. Euro 10.

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
6: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 10.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Just watch me. Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: Questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: fuso orario.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: OTB, only the best.

Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cristalleria.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: e altre. Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.
2: Pop Chart.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio. Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
5: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
4: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
6: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
4: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
4: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
8: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super con tutte le caratteristiche di una finale e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
4: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
5: Mi avete chiamato? Eccomi qua ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con il DJ Box. Partiamo subito fortissimo, partiamo dagli anni 70 con questo pezzo tutt'altro.

Questi erano i grandissimi Casey and the Sunshine Band, protagonisti di tante, tante, tante canzoni dance tra gli anni 70 e gli anni 80, soprattutto 70. Va bene, comunque noi abbiamo aperto come sempre con la musica dance del decennio più lontano, che tra quelli che prendiamo in esame nel nostro appuntamento del DJ Box, la valigetta del disc jockey, nella quale, quando insomma c'erano ancora i vinili, noi che si andava a fare le serate inserivamo un po' di tutto, dagli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, un po' tutti i generi musicali che potevano essere graditi al popolo della notte che ballava e che voleva ballare. Dagli anni 70 passiamo agli anni 80, visto che facciamo 70, 80, 90 e terzo millennio. Produzione italiana, questa per la Power Record di Verona, lui si chiama Paul Charat.

0: Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: Open the noise gate.

Dal 1985 di Paul Sciarada siamo passati al 1991 dei West Bam. Don't Stop, I Can't Stop per la precisione. Prosegue l'appuntamento con il DJ Box, la valigetta del disc jockey, dalla quale estraiamo tante canzoni. Finora sono stati canzoni del 900, 70, 80, 90, ma ora entriamo nel terzo millennio. Con Sam Project, Love Time 2.

0: con questa I Need Your Love di Calvin Harris, ragazzi, abbiamo completato la prima parte del nostro appuntamento di oggi del DJ Box. Nonostante la calura insopportabile, ci siamo, e come anche adesso dobbiamo fermarci perché ci attende l'Afro Time, ma poi tra poco riprenderemo con la musica dance degli ultimi 50 anni.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Che poi non vuol dire che non si balla con l'Afro Time, eh? Solo che è un genere musicale piuttosto particolare, o perlomeno un contenitore musicale di tanti generi che vanno dalla vera e propria afro, al funky, alla brasiliana, come in questo caso, a tutti quei generi musicali, fusion, elettronica, che non erano considerati commerciali. A ballare questo ritmo qui, con questo caldo,

ragazzi, io non posso farvela ascoltare tutta perché la versione dell'album di Leroy Gomez, Sant'Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, dura 16 minuti e per ora ve ne ho regalati la metà, praticamente 8, quindi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo gli anni 70 che per oggi hanno dato quello che potevano dare, passiamo di nuovo agli anni 80, qui siamo nel 1988. Lei si chiama Kim Wilde. You Came, la canzone che vi regaliamo per i prossimi 5 minuti. Dopodiché anni 90, 2000 e disco ballato in italiano. E saluti.

Dagli anni 80 di King Wilde siamo passati agli anni 90 e qui siamo nel 1997. La canzone Mister of Love di Mr. Mephisto. Proseguiamo il nostro percorso, ora ci attendono i due brani degli anni 2000 e poi il disco ballato in italiano. Il primo dei quali è questo di Shannon Dawson. Sentite che bella battuta, Hide in Your Love. Questo è il titolo della canzone che ci ascolteremo nei prossimi 4 minuti. Mi sa che dovremmo tagliuzzare un po', perché i nostri minuti a disposizione da qui alla conclusione non sono tantissimi e dobbiamo farci stare 3 canzoni.

0: Diavolo e questa Starlight, ragazzi, abbiamo completato anche la seconda parte del nostro DJ Boss di quest'oggi. Ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E i conseguenti saluti.
2: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
5: Segnale orario.
6: Sono le 22 e un minuto.
7: L'ora esatta vi è offerta da
8: Chista si chiama Meraviglia.

avevo colori da sole, avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa!
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola

0: patata.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: questa è Radio Patata.
1: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: È mezzanotte e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
4: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Orario.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back.
5: Heavy rotation.
6: Heavy rotation.
7: Let's go.
8: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Dash.
1: Radio Patata, scalda la tua giornata. 1976 Records, i dischi della Radio Inn.
2: I dischi della Radio Inn.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.